0: Ecco cosa ti sei perso in
1: tutto bloccato.
2: Io ho caricato tutto quanto, è andato a zero, poi ho ricaricato un'altra volta e adesso sta a 1.516. Ma niente, però fa quel scatto, cioè non parte, non so.
3: Hai provato a resettarla?
2: È una Ferroli,
3: sì, c'è il tastino reset.
4: L'hai fatto reset, Benone?
2: Ho fatto reset, certo, ho fatto, però come ho guardato un altro su Google, che stiamo tutti a googlare, cioè ho visto perché se tu fai troppe volte reset, va ancora di più, cioè nel senso che
4: Nico, non risolvi niente. Che può fare Nicola,
3: allora,
4: che può fare sto
3: Benone? Come ultima prova, togli l'alimentazione per un paio di minuti, e poi li dai corrente.
2: Ho fatto anche questa cosa.
5: Vedi, mannaggia, ma non ti ricordi più come si svuota la caldaia? Non ti ricordi che in Romania quando facevano svuotare l'acqua dai caloriferi? E dai, che cazzo!
6: Ma quale aria? Se non parte, se tenta di partire ma non parte, è il gas.
7: A Benone, io la vedo malone proprio.
8: A Benone, te lo dico un rumeno, ma va a fanculo.
9: A Benone, mi sa che col temporale di ieri ti è partita la scheda, tira fuori ste tre piotte, va.
10: Aia. Butta sta cazzo di caldaia.
11: Io la butto là, ma non è che c'ha il gas chiuso.
12: Senti, io sto per cambiare radio, io non voglio sentire a Nicola, non ci capisce niente.
13: Cioè, ma se stiamo a rendere conto il livello di questa trasmissione, siamo arrivati a riparare le caldaie durante il pomeriggio alla gente bisognosa. Mamma mia, Ave Marchetti.
1: Tutto bloccato.
0: Torna lunedì.
1: Dalle 16 alle 19.
0: Solo su
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
14: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reform. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: Wait for me, I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: colorata, più figa, più energica.
1: Semplicemente
0: più bella. Globo TV.
1: Sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.

0: Lo chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: Ah, papì, buongiorno, come è andata la vendemmia? Abbiamo fatto sto vermentino?
4: Puoi fare voglia. Fai un report sulla vendemmia, dai.
5: No,
4: vai.
5: Beh, sveglia alle 6 sabato mattina, ci siamo recati in quella di Mentana e dintorni, abbiamo raccolto tutta l'uva che c'era, praticamente io e Pietruccio ci siamo fatti un mazzo così, poi abbiamo preso l'uva, l'abbiamo portata a, insomma, in quel contenitore dove la divide. Abbiamo proprio un macchinario. Noi nella nostra cantina.
6: Vabbè, ma lo frangi comunque.
5: L'abbiamo comunque frantumato, se vuoi saperlo, Ale. È stato un grande mazzo, però grande soddisfazione, ma non farò mai la contadina. Ho pensato questo mentre lavoravo.
4: Comunque lo dico per tutti quegli ascoltatori di un certo tipo. Allora, se volete, però questo insomma lo faccio io in maniera un po' straordinaria, se volete ho le immagini di Flaminia che con i piedi schiaccia i chicchi duro.
5: Mamma mia, quanti soldi potrei tirar su? 120 euro sì.
4: No, tu no, li tiro su io perché a pagamento naturalmente, quindi 393-777-7172, sì, interessati. Si vede proprio Flaminia che col pollicione, tra l'altro con un'unghia incarnita.
0: È tornato il Morning Show.
1: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
0: E anche settembre.
1: Sembrerà un po' meno settembre.
0: Radio Globo.

Welcome to the weekend. Radio Global.

0: be back.
1: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.

0: tutto bloccato.
1: Quindi a un certo punto ci hanno dato il via libera per andare tutti insieme
2: a picchiarla, no?
3: Ma quindi davvero l'insurrezione? Cioè, siete proprio saliti?
1: Siamo saliti.
4: Madonna, la Caselli capopopolo! Vero! Alla rivolta, l'assedio del comune di Roma!
1: Mamma mia, l'abbiamo portata giù!
4: Sì!
3: Poi ha ripreso a lavorare, spero.
1: Poi ha ripreso, un po' singhiozzi, poi c'è stato tutto un altro... C'era, lei si lamentava perché non ci stava... Lo chiamava il cazzetto, però insomma...
2: Ma
1: era
2: cazzetto?
1: Cos'era? È il cazzetto.
5: Non funziona il cazzetto che ti paga! Ah. Se non paghi, non mi fa la pasta!
6: Ma ci sta solo quello di cazzetto, perché esatto. Gli altri non ce l'hanno.
5: No! No! Ma non so, c'è un altro cazzetto fisico.
3: Bello che poi... Tutti continuavano a chiamarlo cazzetto.
7: Tu pensa a sta poraccia che dei tanti giorni che poteva scegliere per non fa un cazzo e fumasse 2000 sigarette, ha beccato proprio il giorno che c'è stava la Caselli. Ma quanto cazzo puoi essere sfigata, dai, Gesù. Andiamo.
2: Ma non sapete né il giorno né l'ora.
3: Lei arriva, vi registra e se ne va.
2: La Staffelli, anzi, Ileana Staffelli da oggi sarà praticamente.
8: Capito come si è sbrogliata la situazione, gli ha prestato il cazzetto tu alla fine, Lea.
0: Tutto bloccato.
9: Torna lunedì
0: dalle 16 alle 19
9: solo su Radio Globo.
10: Wait for me, I'll be back.
11: A settembre parti con 4S macchine, lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca, noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine, la soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: be back.
1: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.

0: wait for me, I'll be back.
1: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.
6: Supermercati Tim, i family agora, i risparmio, di qualità.
7: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
8: Un disastro.
7: Ah, e le escursioni?
8: Abbiamo naufragato!
7: E tua moglie?
8: È scappata! Con uno del posto!
7: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
8: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
7: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sì, qualche nuvola magari si farà ancora vedere, ma non mancheranno ampie zone di sereno e soprattutto weekend piacevole come temperature che sono finalmente riportate nella norma, quindi massime non oltre i 30 gradi e anche di notte si dorme alla grande. Da segnalare però un pochino di vento dai quadranti settentrionali, si farà sentire durante il weekend soprattutto sull'Alto Lazio. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
4: E te lo voglio di.
5: Cosa?
4: E te lo voglio di.
5: Che cosa?
4: Senti un po'.
6: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
7: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
8: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
9: Think big, become big.
10: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: wait for me. I'll be back.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Agri Family! Agriturismo per famiglie, con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
6: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
7: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
8: Radio ufficiale. Radio Globo. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.

0: e sul canale 91 del digitale terrestre.
1: Globo TV.
2: Buon inizio di giornata con il morning show di Radio Globo, che è pronto a partire anche per questo appuntamento con il meglio di tutta la settimana.

0: insomma, giù dal letto, sveglia, forza che c'è un'altra mattinata da passare insieme, non è che il weekend vi rilassate, non sia mai. Buongiorno Flaminia Cappelli.
1: Buongiorno Massimo Vari, siamo noi che dobbiamo svegliare i nostri ascoltatori perché sono lì ancora assonnati, invece noi pronti, energici per questa mattinata.
0: Adesso pronti, energici mi sembra un parolone, no? Fino a due minuti fa stavamo con la bolla al naso come nei cartoni animati, quindi...
1: Vabbè, ma poi ce l'abbiamo dentro l'orologio e quindi siamo prontissimi!
0: Va bene, allora con questa prontezza e scattanti vi diciamo che mettetevi comodi perché tre ore ce le abbiamo davanti a noi, le passeremo insieme riascoltando tutte le cose che sono successe durante questa settimana con il Morning Show di Radio Globo. Sai che facciamo? Partiamo adesso!
2: The Morning Show. The Morning.

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: The best, tutto il meglio della settimana qua su Radio Globo e anche su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre. Allora, con un altro riascolto adesso dove andiamo?
5: Guarda, proprio ci cade a fagiolo perché mi è arrivato un messaggio, ma non volevo rispondere a questo messaggio mentre stiamo lavorando.
4: No.
5: Che dici? Lo faccio, non lo faccio?
4: No, è maleducazione, anche però ci sono un sacco di persone che fondamentalmente se ne sbattono dell'educazione e continuano a rispondere anche nei momenti meno opportuni.
5: Ed è questo che andiamo a riascoltare.
0: The Morning Show.
2: The Morning Show on Radio Globo.
4: Scusate, stai dal telefono un secondo, scusate.
5: No,
4: scusate.
6: Il figlio?
4: No.
6: Allora no.
4: Un call center, No. Allora, rispondere al telefono quando si è in mezzo alla gente, insomma, un po' come ha fatto Giorgia Meloni, no? Con la figlia, anche se poi ha subito riattaccato, però ti chiama la figlia, t'allarmi, no?
5: Tre volte. Ma poi devi pure tenere in considerazione che lei era nel suo convegno, nel suo comizio, con tutti gli amici suoi. Quindi è come se sta a tavola con te, capito? Che ne so, tua suocera risponde, dice: Massimo, scusami, è l'idraulico.
4: Davanti a 2000 persone, insomma.
5: Ma è casa sua.
4: Ho capito, però non è che di solito non si fa, no? Anche quando, che ne so, stai parlando con qualcuno di lavoro e c'è quello che risponde al telefono, stiamo parlando, non è proprio una buona educazione.
5: No,
4: adesso
5: no.
4: In questo caso stiamo parlando di una bambina che ti chiama tre volte, ti allarmi, è normale, no?
6: Però
4: ti assicuri.
6: È peggio quello che stai parlando e risponde un attimo al telefono o quello che tu stai parlando e guarda ininterrottamente il telefono?
4: Ah,
6: peggio quello.
4: Ragazzi,
5: è tremendo.
4: C'è poi la combo, quello che parla con te ma contemporaneamente sta chattando al telefono parlando con qualcun altro, che è una cosa meravigliosa.
7: Ah, e però che ti dice: ti sento.
4: Sì. Tu vai avanti. E lì, quando è così, se è il vostro capo, dovete approfittare. Allora, quei 3.000 euro abbiamo detto. Capito?
5: Bravo.
4: Ecco. Allora, ci sono quelle persone, vi danno fastidio, voi lo fate. A chi è che proprio non potete fare a meno di rispondere? Quando ti chiama un figlio, vabbè, mi sembra scontato, no?
6: Eh beh, sì, solo quello.
4: Solo un figlio. Avanti. E lì, quando è così, se è il vostro capo, dovete approfittare. Allora, quei 3.000 euro abbiamo detto. Capito?
5: Bravo.
4: Ecco. Allora, ci sono quelle persone, vi danno fastidio, voi lo fate. A chi è che proprio non potete fare a meno di rispondere? Quando ti chiama un figlio, vabbè, mi sembra scontato, no?
6: Eh beh, sì, solo

0: senso se è andato giù leggero.
1: No, più che altro sarebbe interessante invece capire in quale situazione avete risposto al telefono, perché proprio non ne potevate fare a meno. Cioè, io ricordo di una volta, e non sto scherzando, ragazzi, risposi dalla sala operatoria.
2: Davvero?
1: Sì, giuro, ero lì per fare l'anestesia, però allo stesso tempo avevo il telefono in tasca e ricordo ancora, tra l'altro non so se eri tu o qualcuno, no, credo Paniconi forse, che mi chiamavano per chiedermi delle informazioni su delle cose, se le avevo lasciate in radio o meno, e io risposi al telefono, ragazzi, guarda.
2: Staccano vista che non sei altro.
1: No, vabbè, era un intervento al cuore, niente di che. Non era... Ah, ok.
3: Boccato recentemente a una signora in cinema, stanno a vedere l'Odissea, squilla il telefono, risponde, sento, sì, sono sala a vedere l'Odissea, qua dentro fa freddo, c'è un'arietta, mi arriva sul collo. Dopo 40-50 secondi di chiamata io ho tirato uno strillo, ma ci saranno state 80-90 persone in sala, penso che lo strillo mio superava di gran lunga l'urlo di Polifemo, cioè una cosa allucinante, infatti si è zittato tu, cioè veramente si è fermato. Babbato il mondo, però se siamo potuti finire il film in pace.
1: Allora ha ragione, perfettamente ragione, però c'è da dire che io l'ho visto quel film, ragazzi, è un sequestro di persona, dura 4 ore e 80, quindi non è che uno a un certo punto rinuncia e risponde.
4: Ho dovuto rispondere una volta per forza alla mia ex, mentre stavo con l'amante. Guarda, è un'invadenza. Oh,
1: brutto, brutto.
5: Io non so perché, ma mio marito mi chiama sempre nei momenti meno opportuni, sempre quando c'ho qualcosa da fare, che magari c'ho 300 cose in mano, i ragazzini, e lui deve chiamare, non so perché, come se ci avessi il radar.
1: È vero, poi ci sono quelli che hanno il superpotere di chiamare nei momenti meno opportuni.
2: Però magari lei fa sempre 200.000 cose insieme, quindi è ovvio che poi tuo marito ti chiama sempre quando stai facendo 100.000 cose.
6: È sicuramente la moglie di Fabri della sigla.
1: No, non credo. Guarda che ci sono diverse persone che hanno il potere di chiamare sempre nei momenti meno opportuni. È come se ci avessero veramente dei sensori, dei radar, dei rompicoglioni infiniti.
6: Diabolici, dice.
1: Eh sì, è una cosa incredibile. Federica, buongiorno! Federica?
7: Buongiorno. Buongiorno.
1: Abbassa la radio Federica.
7: Abbassato.
1: Bene, ok. Allora, Federica, tu sei una di quelle che risponde oppure c'è qualcuno che risponde alla faccia tua, anche se ti dà fastidio?
7: E c'è qualcuno che ha risposto al posto mio.
1: Chi è che ha risposto?
7: Mio marito mentre ero in sala parto.
1: Dai.
2: Ma stava lì accanto a te?
7: Lui stava proprio accanto a me, era davanti a me. A un certo punto vedo che prende e risponde al telefono. Era mio padre. E mio marito gli fa, no Angelo, guarda, sta partorì proprio adesso, sta uscì.
1: No.
7: Mo proprio mo. Sì, te richiamo dopo, perché gli ha detto che io non gli rispondevo.
1: Ma perché era il momento proprio clou, il momento in cui si cominciava a vedere la testina?
7: Esatto, ma era proprio in quel momento.
2: Ma però è figo se ci pensi,
1: Insomma.
2: Cioè no, sto pensando che qualcuno magari ha partorito facendo una videochiamata pure con altre persone.
6: Ma non credo che le mamme partorienti ne siano proprio entusiaste.
1: No,
2: magari con i parenti, le migliori amiche. No,
1: poi dipende anche da dove rispondi, perché se rispondi da davanti...
2: No!
7: Aiuto. Stava davanti a me alla faccia, però
1: meno male. No, sai, perché ci sono quelli che so, magari, che ne so, si mettono, no, in realtà ti fanno mettere dietro in sala parto, giusto?
2: Accanto a lei, certo. Se poi tu vuoi andare a vedere, puoi farlo.
1: Buono, sala parto, buono. Comunque, brava, vai.
8: Anche io, come Massimo, ho risposto che stavo entrando in sala operatoria. Era mamma e io mi stavo andando ad operare di aneurisma cerebrale. Mamma, tutto a posto,
1: niente di che.
9: Una volta c'era un prete qua dove abito io, che per carità bravissimo, una persona illuminata, ci ha pure sposato, ma una volta ha risposto al telefono mentre diceva messa.
1: Questa mi mancava.
10: Io non so se capita anche a voi, ma io ho precisamente mia madre, mia moglie e il mio migliore amico che mi chiamano puntualmente quando sto sulla danza del cesso. Se è troppo impegnativa non rispondo, se no rispondo e dico ti richiamo dopo, so che...
1: Con grande sincerità, però, vedi.
11: The Morning Show on Radio Globo.

0: I'll be back.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
3: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
6: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da

0: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
1: Sì, facci sognare.
0: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa.
1: Sì, ma poi dove sei andato?
0: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
2: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
3: The Morning Show. Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: di tutta la settimana. Adesso invece trovate me con il cappellone da Crocodile Dundee. No, non è vero, non ce l'ho. Io non ce l'ho perché non mi si addice molto, però la persona che abbiamo avuto collegata con noi sì, eh.
1: Mamma mia, il mitico, il nostro amico Andrea Lunerti, che ci ha parlato anche delle api e altri animaletti.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
0: Ma che cos'è? Ma che sarà mai, dico io?
4: È lui o non è lui?
0: Certo che lui! Andrea Lunerti, buongiorno! Grande!
5: Buongiorno a voi!
0: Oh, se parliamo di scarafaggi, vespe orientalis, bisce, pitoni, coccodrilli, caimani, spunta subito Andrea Lunerti, è incredibile! Buongiorno!
1: Parliamo apposta di queste
5: buongiorno,
1: cose.
5: Buongiorno, ben ritrovati!
1: Da Andrea non possiamo fare a meno di te ormai!
0: No, non
1: cioè, noi ti adoriamo!
0: Certo, certo!
5: Addirittura!
0: Senti, Andrea, allora, stavamo parlando un attimino di quello che è successo sì. in questo intervento a Pietralata, dove, ecco, sì. purtroppo c'è stata questa esplosione, naturalmente un intoppo probabilmente con questi insetticidi, ma c'era poi il motore della Serranda che ha fatto una scintilla e con il gas, ecco, di questo insetticida è scoppiata praticamente una bomba sostanzialmente, no?
5: Giusto? A quanto pare sì, addirittura sembra che sia venuto giù proprio parte dell'edificio, della parete, quindi insomma probabilmente era un gas pericoloso. Di solito quando si usa insetticida si usa una quantità modesta, assolutamente modesta, e si può usare solo esclusivamente quando si tratta di insetti che vanno diciamo così neutralizzati. Allora se ne usa una quantità modesta. Le bombole di solito contengono gas infiammabile, ma probabilmente questi signori hanno un po' eccesso, però forse perché magari temevano la reazione degli insetti, allora per essere sicuri hanno esagerato nel vero senso della parola, ne hanno inoculato tantissimo all'interno pur di trovare magari, no, inermi gli insetti, e purtroppo però è successo questo. Ecco, questo però spiega anche che non è proprio così semplice intervenire in questa situazione. Poi attenzione, se si tratta di api, poi non dobbiamo usare insetticidi, assolutamente. Le api sono protettissime e i miei lavori, diciamo, quello che faccio lo vedono tutti. Io ogni volta faccio una grande fatica e prendo anche un sacco di punture per assicurare alle api un'altra vita in un altro luogo. E ovviamente, sì, magari qualche volta apro le pareti, faccio dei buchi, ma insomma, non butto giù l'edificio. È necessario che le api vengano salvaguardate il più possibile.
0: Perché ricordiamo, Andrea non usa il gas. Andrea ci parla proprio, ragazzi.
4: Sì, sì, sì,
0: cose, ecco. Prendete una parte, capito? Ragazzi, qua non ci potete stare, per carità. Andrea,
1: insomma, con
5: no,
1: calma.
5: Io le accarezzo, avete visto, a volte sì. Le accarezzo, le tranquillizzo. No, ci sono delle tecniche per tranquillizzarle, sono tecniche che si acquisiscono con tanti anni di esperienza. Questo vorrei dirlo per tutti gli ascoltatori.
0: Scusa,
5: non è che
0: scusa
5: uno
0: un secondo, Andrea, una curiosità, perché sì. Io ti vedo intervenire, no? Quindi prendi insomma sì. tutto il nido, le api, ecco, salvaguardia delle api e tutto il resto, ma sì. dove le porti dopo?
5: Ne porto qui da me a Rifugio del Lupo, cioè, no, almeno 4 milioni in questo momento.
0: Tutte le tieni a 4 milioni? Tutte le tieni a casa?
5: Sì, ne ho 4 milioni disposte nelle varie arnie e sono accanto a un grande bosco, 50 ettari di bosco, che è l'unica, l'ultima area, diciamo così, incontaminata rimasta nel mio paese, dove vivo io, su questo rifugietto, accanto a questo grande bosco. E dovete sapere che il bosco è fondamentale per le api. Soprattutto in questo momento di innalzamento di temperature, il polline e il nettare, soprattutto il nettare di cui le api non possono fare a meno, di solito con il forte caldo e la scarsità di piogge diventa subito, si rapprime, diciamo, diventa, si mette in delle condizioni, diventa difficile per le api a succhiare questo nettare. Allora cosa fanno? Non hanno altra alternativa che o morire di fame oppure rivolgersi al bosco. Perché rivolgersi al bosco? Perché nel bosco ci sono degli insetti, dei parassiti che succhiano la linfa degli alberi, si chiamano afidi e cocciniglie, però non digeriscono lo zucchero ed espellono lo zucchero. Pensate che fortuna, pensate quanto sono brave le api a fare tesoro di tutti questi miscugli della natura, di tutte queste ricette della natura. Vanno a raccogliere la melata, si chiama melata, e fanno un miele buonissimo di melata dal sapore di caramello, che fa bene soprattutto d'inverno per i mal di gola, per i raffreddori, e qui da me riescono a sopravvivere anche d'estate quando c'è tanta siccità, perché invece di andare a raccogliere il nettare, che nel frattempo si è essiccato caldo, con il forte caldo, vanno a raccogliere queste sostanze zuccherine che espellono questi preziosissimi parassiti.
1: Ma quando racconti queste cose, noi siamo incantati. Comunque, la prossima volta che vieni, bussa coi piedi e portaci questo miele, perché certo, ci abbiamo il mal di gola, Andrea.
5: Certo. Ve lo farò assaggiare. Infatti, stavo dicendo, per voi è prezioso perché lavorate molto con la vostra voce ed è anche un fortificante delle corde vocali. Quindi, come faccio a non portarvelo? Dai, ci vediamo presto.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, buona giornata da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attende un fine settimana all'insegna del bel tempo nel Lazio. Sì, qualche nuvola magari si farà ancora vedere, ma non mancheranno ampie zone di sereno e soprattutto weekend piacevole come temperature che sono finalmente riportate nella norma, quindi massime non oltre i 30 gradi e anche di notte si dorme alla grande. Da segnalare però un pochino di vento dai quadranti settentrionali, si farà sentire durante il weekend soprattutto sull'Alto Lazio. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
13: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a tutto in una festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
1: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: nessuno del digitale terrestre. Poi invece magari vi capita anche di vedere le immagini del matrimonio dei me contro te, no?
1: Senti Massimo, ho pensato una cosa, ma perché non fingiamo un matrimonio io e te sul canale 91 e ci facciamo pagare come hanno fatto loro?
0: Perché per noi non verrebbe nessuno, mentre invece per loro ci sono andate un sacco di persone e aggiungo purtroppo.
2: Sì. The Morning Show. The Morning
0: Show on Radio Globo. Ragazzi, allora loro non hanno fatto niente di diverso rispetto a quello che fanno sempre, cioè ovvero monetizzare qualsiasi cosa, perché hanno insomma creato libri, hanno creato film. Creato una serie di cose per monetizzare. In questo caso hanno monetizzato però quello che dovrebbe essere un momento intimo, ma qua la polemica nasce laddove, ecco, siccome il pubblico che attirano sono quelli dei ragazzini, e che cosa stiamo insegnando a questi ragazzini? Cioè che un matrimonio deve diventare show, che un matrimonio deve essere un qualcosa da monetizzare, questo
3: insegnare. Ci pensi, siamo già uno step oltre, perché già il 18° è diventato uno show, quindi siamo già spacciati.
1: Però sì, diciamo ma... che scusami Ale, hanno fatto un po' come la Vanna Marchi, no? I coglioni vanno inculati, scusate, diceva proprio così.
0: Diceva così.
1: Il metodo di convincimento e di coercizzazione che ha utilizzato questa ragazza sui suoi social personali, sul canale dei Me Contro Te, per convincere le persone a comprare i biglietti per i figli giovani, quello è una cosa che ha scatenato un po' di polemica.
4: Sì, assolutamente. Tra l'altro, quello che fa anche arrabbiare è che questi Me Contro Te, no, lui e Sofì, parlano al loro pubblico con un linguaggio completamente irreale, cioè che non è calabile all'interno della realtà. Lui sembra un bambino di 12 anni, lei sembra una ragazzina di 8,
1: sì.
4: E i nostri figli poi non si rivolgono a noi più con linguaggio normale, ma con questo linguaggio completamente alterato.
0: Però ti posso dire, guarda, in alcuni casi forse è meglio se non si rivolgono a noi, perché ricordiamoci che lì ce li hanno portati dei genitori, cioè quei 250 euro sono stati pagati da alcuni genitori che, pur di accontentare i figli e per mettersi a posto, che ne so, la coscienza, per magari perché si vedono poco, quindi perché vuoi essere un bravo genitore, li hai portati a un evento del genere. Adesso poi ognuno può scegliere di fare quello che vuole, però rimane il fatto che insomma hai pagato 250 euro per farli assistere a una farsa di matrimonio. Questo è il discorso.
1: Ma lei parlava di traumi che avrebbero subito i figli dei genitori che non avrebbero comprato i biglietti per questo matrimonio.
0: Sentiamo che cosa diceva, perché lei fece un appello, ve lo ricordate?
5: Sì.
0: Vai.
5: Signori genitori, ma voi preferite che vostra figlia venga a vedere lo show dei Me Contro Te, dove si sposeranno, dove ci sarà finalmente il matrimonio dopo 13 anni che stiamo insieme, oppure che vada a vedere un cantante magari trap che dice parolacce, che canta delle cose sconce? Non mi misco, però dico, se vostra figlia ci seguiva da piccola, secondo me deve assolutamente venire, perché altrimenti potreste causare in lei un trauma che poi non si sa se può essere colmato in futuro. Cioè qui si rischia proprio di andare nella psiche della bambina che era e dell'adulta che sarà. Deve capire che ci sono delle cose che non si possono non fare, deve venire per forza.

0: matrimonio del secolo, al matrimonio dei miei contro te.
1: Allora, voglio pensare che il tono fosse comunque ironico.
0: Beh, insomma, mica tanto.
2: Non mi sembrava.
1: No, non mi sembrava. Allora proporrei questo. Visto che è stata multata Meta perché ha avuto delle condotte che generano dipendenza dei minori, una multina anche ai miei contro te, allora.
0: No, no, no, io a loro no. Io multerei solo quei genitori che ci hanno portato i figli, nient'altro.
3: Sì, sì, l'ho visto pure io. Ma beh, ragazzi, ma i scemi mica sono loro. So chi è andati a vedere e chi ha pagato per andarli a vedere.
0: Ragazzi, poi è discutibile questa cosa perché ognuno fa quello che vuole.
4: Sì, però Massimo, c'è da dire una cosa seria, altro che traumi, qui la cosa che si rischia è di creare una generazione di insoddisfatti, perché poi chi va là e vede sto matrimonio pensa che o è così o sei un poraccio.
1: Esatto.
4: E questo nasce, questo crea insoddisfatti.
1: Multa.
4: Sì.
5: Ma guarda sti due co***i come hanno fatto i soldi, vostra.
0: Beh, non hanno rubato, poi c'è da dire questo, che non hanno rubato. Guarda, no. Se mi tocca difendere adesso i miei contro te, che è l'ultima cosa che voglio.
6: Ma io non ho capito, ma il matrimonio era vero? Cioè, sono proprio sposato.
4: Sono lasciati da 2 anni.
0: Ma guarda, era più vero quello mio e di Marchetti insieme.
7: La cosa che hanno pagato è che hanno magnato. L'unica cosa che si fa un matrimonio è magnato.
0: È vero, 2,50 e nemmeno magni, ragazzi.
6: A prescindere che, vabbè, andiamo un velo pietoso su chi ha speso 250 euro per andare a vedersi due, ma lui è inquietante. Cioè, io non porterei mai i miei figli a vedere uno spettacolo, ma non è per cattiveria, poi ognuno c'ha la faccia che c'ha, ce nasci, ma lui è veramente inquietante, cioè mi mette ansia guardarlo.
0: Ragazzi, però ci sono tanti genitori che non sanno dire no, quindi quando poi viene tuo figlio che ti chiede: papino, mammina, andiamo a vedere, ci voglio tanto andare.
1: Che brutta voce che ha tuo figlio.
0: Tu ce lo porti, capito?
2: Ma evidentemente non hanno visto il video appello che ha fatto lei.
8: Posso dire la mia? Io non credo neanche che sia un matrimonio vero, però vabbè, la butto là.
0: Sì, in tanti stanno dicendo questa cosa, ma quello è quasi relativo, no?
4: Sì, è relativo.
9: Comunque è proprio vero, più c'hai soldi e più ne vuoi. Senti questa, dovete venire per forza. C'hanno i milioni, c'hanno i milioni.
0: Che hanno fatto però senza rubare, questo va detto.
10: I traumi qua ce l'hanno i genitori che fanno una cosa del genere nei figli.
0: Come mai però hanno questi traumi? Perché ce li portano? Questa è interessante.
2: Perché secondo me neanche sanno che cosa guardano i figli quando loro fanno altro. Cioè non sanno neanche, magari non conoscono il contenuto dei video dei me contro te.
1: Altro problema.
10: Ragazzi, semplice per non andarci, no? È semplice, basta che gli dicevi a tuo figlio: non siamo stati invitati. Ecco là che non ci vai.
0: Questa è buona però, non era male come scusa.
11: Mi rode quando mi invitano al matrimonio normale, figurate quando te vanno a 250 euro in me contro te, e manco te mangia, e manco te può imbriacare. No, vabbè.
0: Però io vi rifaccio la domanda, cioè perché questi genitori hanno accettato di portare i figli a vedere questo matrimonio?
12: Stai ascoltando The Morning Show.

0: voce autorevole che sente proprio il bisogno ormai di spiegarci cose.
1: Beh, come le spiega lui non le spiega nessuno, quindi è giusto fare chiarezza con Tajani spiega cose.
2: The Morning Show.
3: The Morning Show on Radio Globo.
1: Ragazzi, abbiamo parlato di cose molto molto molto importanti, però ce ne sono tante altre che insomma devono arrivare, quindi io farei spazio adesso a un momento che i nostri ascoltatori stanno aspettando in maniera particolare, tutti quelli che fruiscono dell'automobile, no? Sono tanti quelli che ci ascoltano dal traffico. Allora, siccome stanno cambiando un po' le cose, cioè, ci sono adesso queste multe che dovrebbero essere con l'importo variabile, ragazzi, in base a che cosa? In base a quella che è la gravità della situazione, quindi sì, se sei recidivo
4: c'è una certa confusione,
1: cioè. Non si è capito. L'altro giorno ne abbiamo parlato, però sinceramente ho visto a Flaminia usciva il fumo dalle orecchie, sì, e negli occhi si vedeva che era proprio completamente il deserto, c'era, capito?
0: Ma
1: era
0: ho bisogno di una voce autorevole, che me lo spieghino bene.
4: Sì, ma infatti suggeriva un ascoltatore che c'è solo una persona che può gettare chiarezza sulla questione.
1: Sì. Ce lo facciamo spiegare? Ragazzi, è arrivato il momento di Tajani spiega cose. Oh. C'è lui, buongiorno.
5: Allora, la nuova multa variabile è molto semplice. Prima uno prendeva una multa e la multa era quella. Adesso invece la multa è sempre quella, però può essere diversa. Sì. Faccio un esempio. Vai. Uno passa col rosso. Sì. La multa, diciamo, è 200 euro. Sì. Però bisogna vedere come è passato col rosso. Sì. Se è passato col rosso piano è una cosa. Se è passato col rosso velocemente è sempre rosso, però è un rosso più veloce e quindi potrebbe pagare di più. Sono le attenuanti. Mettiamo che lei parcheggia dove non può, però parcheggia molto bene, dritto, dentro le righe. Le righe magari non sono quelle del parcheggio perché non poteva parcheggiare, però è ordinato. Questo potrebbe, non credo, però diciamo che il principio è quello. E poi c'è la recidiva, cioè se lei fa la stessa cosa più volte, la seconda volta è più grave, perché la prima magari non lo sapeva, la seconda lo sapeva dalla prima e quindi paga di più. Giusto. In alcuni casi può arrivare anche al doppio, quindi una multa da 180 euro può diventare circa quanto fa? Diciamo tra 350 e 430, oppure può scendere a 100, oppure può rimanere 200, dipende. Ed è proprio questa la certezza della nuova multa variabile, cioè? Che finché non sappiamo quanto deve pagare, non sappiamo quanto deve pagare. Credo sia molto chiaro.
1: E adesso, se non avete capito, è colpa vostra.
2: The Morning Show on Radio Globo.

0: be back.
1: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
4: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
5: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!
8: Supermercati PIM, i bei fermi lavora, di risparmio, di qualità!
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
10: Solo le migliori in FM.
11: Streaming,
10: DAB
11: e sul canale 91 del Digitale Terrestre.

0: ho commentato anche delle imprese sportive, direi.
1: Eh beh sì, grandi, grandi e lunghe, lunghissime nuotate nel lago di Bracciano e poi nel tratto di mare tra la Grecia e l'Italia.
0: Che roba!
2: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
3: Bello,
4: per quelli che amano il nuoto?
0: Sì, per quelli che amano.
4: Io vado a prendere un caffè.
1: Ma io collasso solo a leggerle queste cose.
0: Sentite che roba. Allora, ce ne sono due. Partiamo sì. con quello che ha fatto pochi chilometri. Pochi chilometri, sì. ho detto. Senti
5: sì,
0: quanti
5: esatto.
0: sono.
5: Esatto, sì, siamo davanti a un'impresa nuotevole, mi verrebbe da dire.
0: Bella questa.
1: Ah, sei preparata questa
5: no,
1: a casa
5: no,
1: ieri.
5: No, sì, io sì, sono molto brillante. È il primato di Spiros. Lui è greco, è un 43enne. Pensate, è partito dall'isola di Otonoi, che non è Doce Maui con Oceania, ed è arrivato a Santa Maria di Leuca in Salento, ha percorso 91 chilometri e 400 metri. È uscito.
0: No, scusa un attimo, perché su Globo TV, canale 91 del digitale terrestre, stiamo vedendo anche le immagini. C'è arrivato, ma non tanto bene.
4: No, fate... no.
0: È uscito dall'acqua che barcollava un po'. Vabbè, cavolo, 90 chilometri dalla Grecia alla Puglia.
5: Tra l'altro, non so se se l'era imposto prima, ma muovendo le braccia, nuotando a stile libero senza mai interrompersi,
4: no, no.
5: quindi un moto perpetuo. Poi è uscito che sembrava un po' uno zombie, in realtà chi lo vede in televisione è tutto cosparso di una crema isolante, perché stare in acqua sì. tutte quelle ore ti cuoce la pelle, anche
1: diciamo al posto della muta,
5: sì, non esatto, aveva una sorta di protezione, sì,
4: con non la differenza tanto... che la crema non si può più togliere,
5: sì, credo, sì, è stucco,
0: quindi rimarrà così
4: per sempre.
0: Non ci credo, orca sì. miseria, brutto, comunque è uscito fuori, sì, effettivamente un po' alla zombie, però un'impresa epica. Tu
4: pazzesca.
0: Dici 90 chilometri sono qualcosa di incredibile, sono 31 ore e 50 minuti.
5: Sì.
0: Allora, subito dopo si aggiunge un altro che gli fa, sto ragazzino, mando vai, mando vai.
1: Sì, ma posso aggiungere una cosa per chi non ha visto le immagini? Cioè, questo faceva pure lo sborone se lavava i denti mentre nuotava di
0: tutto,
1: notte.
0: Tutto,
5: ha fatto tutto.
1: L'igiene dentale prima di tutto.
0: Quello di cui stiamo andando a parlare faceva anche altro, addirittura dormiva in acqua, ragazzi.
4: Come sotto ipnosi.
0: Sì. Dormiva nuotando.
5: Sì, esatto, perché se ti metti in testa di nuotare 3 giorni di fila, è evidente che un pisolino lo devi schiacciare.
1: Mm.
5: E lui lo faceva attraverso l'ipnosi. Lui si chiama Marco Fratini, ha compiuto un vero e proprio record, perché ha nuotato 3 giorni praticamente nel lago di Bracciano, ma fondamentalmente tra Trevignano Romano, Anguillara Sabazzi e Bracciano. Lo sapete quanto ha nuotato?
0: Vai,
5: 170 chilometri, quindi quasi il doppio dell'amico Spiros.
0: Sono 3 giorni, ragazzi.
5: 3 giorni.
0: Certo, 3 giorni.
4: Ragazzi, pensate al poro Spiros, no? Che si è preparato per anni per attraversare
0: Capito?
4: Tutto il Mediterraneo dalla Grecia all'Italia e il giorno dopo questo fa il doppio. Ma che presa a mare è?
1: Al lago di Bracciano.
0: Che presa a mare.
1: Ah. No, no. Scusate, però io non ho capito questa cosa del dormire.
0: Allora, siccome l'impresa prevedeva il fatto che lui non potesse nemmeno appoggiarsi
5: esatto.
0: a niente, cioè, proprio senza nessuna assistenza, per insomma rendere ancora più folle questa impresa, questo signore addirittura faceva dei microsonni
5: sì.
0: con l'ipnosi. Adesso non so quale fosse la tecnica, però facendo il morto a galla riusciva a dormire qualche minuto.
5: Una decina di minuti.
4: Sappiamo
5: sì.
4: che sono le stesse tecniche.
0: Senza nessuna assistenza, per insomma rendere ancora più folle questa impresa, questo signore addirittura faceva dei microsonni
5: sì.
0: con l'ipnosi. Adesso non so quale fosse la tecnica, però facendo il morto a galla riusciva a dormire qualche minuto.
5: Una decina di minuti.

0: da nuotatore, no? Sì. Quindi probabilmente mi sai dire nuotare al lago è molto
1: guarda,
0: più complicato.
1: Guarda, te lo stavo per dire, l'impresa è ancora più ardua perché la galleggiabilità del mare è infinitamente più alta di quella del lago, dove l'acqua si dice proprio è pesante.
2: Perché è priva di sale, certo.
1: Sì, quindi insomma,
0: nel lago forse vale quasi doppio.
1: Sì, doppio dei chilometri e doppio della difficoltà.
0: Incredibile.
2: Certo, vero. Spiros è proprio una pippa.
3: Comunque ragazzi, abbiamo maggio, giugno, luglio, non abbiamo fatto altro che parlare di questi avvistamenti di animali più disparati nei nostri mari nel Mediterraneo, e a quello lì non gli è successo niente, però
0: ti posso dire una cosa,
3: salvato.
0: Per come la vedo io, secondo me molto meglio Spiros che ha nuotato nel mare piuttosto che quello nel lago. Io nel lago mi cago ancora più sotto.
1: Ragazzi,
0: di notte nel lago io morirei. Fate quello che volete, perché è vero quello che dici, no? Abbiamo visto un sacco di animali strani, pesci ai quali non siamo abituati, quindi insomma c'è da avere paura. Però io nel lago mi sarei sentito ancora molto.
1: Il lago è viscoso, ci sono molte alghe che ti prendono, no? ti aggrovigliano. Quindi...
2: Ma anche Marco Fratini, immagino, sarà comunque stato seguito per tutto il tempo da qualche barca.
0: No, gli è fregato un cazzo a nessuno. The Morning Show on Radio Global.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
2: Amore, pronto a rientrare?
3: Certo!
2: Davvero?
3: Sì! Back to Gran Roma!
2: Io intendevo a scuola.
3: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
2: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso

0: Concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
1: Oh my car!
2: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino, concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
3: Radio ufficiale. Radio Globo.
4: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
3: The Morning Show. Questo è il meglio del Morning Show on Radio Global.

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: I migliori.
2: Sabato e domenica, dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.

0: potrebbe essere qualcuno che farà la pausa pranzo, no? A meno che non ci sono all'ascolto quelli che lavorano anche nel weekend.
1: Poveri loro. Però sì, nella pausa pranzo bisogna capire, avere delle priorità su cosa fare, come impiegare quel tempo.
0: C'è gente che ha cercato e ha trovato dei modi per sfruttare al meglio proprio quell'oretta che a volte invece è un'oretta di tempo perso. Sentiamo. The Morning
2: Show on Radio Globo. Un'ora di pausa, un quarto d'ora per pranzare, perché ti porti sempre qualcosa di leggero, se no da biocchi. Io faccio, sto in ufficio, quindi. E poi esco, di solito esco, vado a prendere il caffè al bar, oppure. Comunque è vero, la maggior parte dei tradimenti avviene sul posto di lavoro, quindi pensierino ci sarebbe pure da farlo,
1: Beh, anche perché non facciamo altro che lavorare e tornare a casa, quindi ottimizzi. Uno o l'altro, qualcuno lo trovi.
0: Vabbè, però se la pausa pranzo viene utilizzata anche per, insomma, tradire, questo sta a significare che, punto uno, lo fanno in molti. Cioè,
3: e una quindi cosa... che c'è qualcuno in ascolto che sta sghignazzando.
0: Esatto,
3: che sta facendo...
0: esatto. Ecco, e magari invece c'è chi ci aveva il sospetto, adesso ce la conferma. Cioè, sai, che ne so, ma come mai questa pausa pranzo però ogni volta sparisce?
3: Fatevi coraggio e venite a testimoniare, magari con la bolletta sul naso, però fateci sapere, vogliamo testimonianze dirette.
0: Sì, dai.
4: Un'ora di pausa, 10 minuti mangio e diciamo dai 50 no, ma una quarantina di minuti mi sdraio su 5 sacchette di cemento e mi faccio una bella pennichella.
0: E mi sa che lavora al cantiere, Mi sa che è uno di quelli che lavora al cantiere.
5: Io de pausa pranzo ho un'ora e mezza e mangio, poi dopo torno in ufficio e mi faccio una pennichella di una mezz'oretta, 40 minuti, mi sveglio, caffè e mi riprendo al lavoro.
0: Beh, un'ora e mezza è tanto, però credo sia lo spezzato quello, no? Sai quelli che c'hanno lo spezzato?
3: Però il dettaglio, dove? In ufficio, dove te la fai? Cioè, stai seduto, hai un posto per, hai un divano? Perché quello pure è fondamentale.
0: C'ha un letto di chiodi lui, così.
6: Buongiorno a tutti, confermo, un quarto d'ora mangio e mezz'ora dormo.
0: E mezz'ora dormo. Tutti che dormono,
7: dormono tutti, dormono.
3: Che dormono, ancora nessuno che dice confermo, un quarto d'ora mangio e mezz'ora trombo,
0: No, semmai scusate, è il contrario, mezz'ora trombi e chi sei, Superman, dai, su.
7: Ma non è imbarazzante dormire in ufficio, nel senso che uno
3: invece
7: poi...
3: trombare no.
7: Ma ti nascondi.
0: No, se lo fanno tutti non è più imbarazzante.
7: Ma dormo su un divanetto, passa uno, sbavi, russi, cioè io non è una cosa che farei con tanta semplicità.
1: Magari
7: no,
1: molti di questi stanno in ufficio da soli, magari stanno all'amministrazione di un negozio che poi chiude la serranda e c'è il divanetto lì dentro.
0: Comunque stai dormendo, non è che stai cagando che ti devi vergognare.
8: La miglior pausa pranzo l'hanno fatta quelli da municipale fuori dal campo nomadi là sulla puntina, che si sono messi a fare sporchezze e l'hanno sentito in tutta la centrale operativa.
0: Attenzione! Comincia a diventare interessante.
9: Io non mangio, a pranzo non mangio, quindi dormo. Mi faccio mettere le pennichelle alla macchina, bello, rilassato.
0: Ecco lui, e tra l'altro c'è la voce di uno che si è appena svegliato. Sentite, proprio c'ha impastato.
10: Buongiorno, in 10 minuti io mangio e i 40 minuti me ne esco prima la sera. Cioè, se c'è 5, esca alle 4 meno 20.
0: Ma non si può fare, te lo lasciano fare, però in realtà non si potrebbe fare, dico bene. No,
7: no, perché quello è un tempo fisiologico per ricaricare le pile e ricominciare a lavorare.
0: Andiamo da Paolo. Ciao, buongiorno Paolo.
11: Sì, buongiorno ragazzi.
0: Ecco Paolo, abbiamo sentito che succedono cose interessanti nella pausa pranzo.
11: Sì, sì, guarda, nel mondo dei supermercati si ottimizza alla grande, secondo me.
3: Percepisco una certa malizia.
11: Sì, c'è l'orario spezzato e in quello spezzato, insomma, iese dà.
1: Perché quanto tempo avete?
11: Sì, di solito insomma, non so, magari adesso ho cambiato lavoro, quindi insomma non ricordo bene l'orario, mi sembra che staccavi all'1:30 e riattaccavi alle 4:30, quindi capirai.
1: Spezzatissimo.
0: Ce n'era di tempo.
1: Cioè andavi a casa, andavi in hotel, andavi dove ti pareva.
11: No, vabbè, così tanto no. Però a me è capitato che mi prendevo insomma all'appuntamento con la collega e ci vedevamo insomma per fratte.
1: Per fratte.
7: beh, sì.
11: Sì, sì, se infrattavamo proprio in mezzo ai campi, che ci frega, che dai, tutta bello. Natura.
0: Beh, certo, è natura.
7: Vabbè, Flaminia, sì, se paghi poi... un hotel, è inutile che vai al lavoro, praticamente.
1: Se c'hai casa vicino al supermercato, meglio.
11: Tocca ottimizzare, no? Certo. Quindi.
1: Certo, in tempo di guerra.
3: Però per andare per campi devi avere, che ne so, il supermercato in Sabina, non è che può... Che
0: beh, campi no, stanno ma che ovunque. Te frega, lo trovi in campino.
11: Beh, anche dalle parti di Villanova, va bene, sette ville, cose del genere.
0: No, sai qual è la cosa che sto immaginando? Sto immaginando che naturalmente voi eravate al lavoro fino a pochi minuti prima, quindi vi sto immaginando un abbigliamento. Lei che è scarpe antinfortunistiche, che ha la maglietta con la scritta del supermercato. Cioè, capito come? È bellissimo da vedere. Immagina due che si accoppiano così. Senti, e quindi succedeva spesso e volentieri questo?
11: Eh sì, che poi vabbè eravamo fidanzati entrambi, quindi insomma era anche un po' difficile.
1: Bravi,
11: mettersi d'accordo.
0: Ragazzi lo fanno.
1: Ma ve lavavate le mani dopo? Perché io al supermercato non ci vado più.
11: Con i guanti, capito?
1: Con i guanti.
0: Bene. Interessante tutto quello che sta venendo fuori. Beh, magari ci dice qualcosa di interessante anche Lorenzo. Lorenzo?
12: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Vai Lorenzo, tocca a te.
12: Noi anche ottimizzavamo molto.
0: Dai.
12: Noi però non aspettavamo la pausa pranzo. Io e quella che adesso è mia moglie.
0: Ah! Oh. Addirittura!
12: Tutto regolare. Sì. Lavoravamo nel cocktail bar di un hotel e diciamo avendo una stanza per preparare tutte le pozioni. Tutto quanto ogni tanto ci staccavamo
0: le pozioni, sì.
7: Ma come Merlino
12: ogni tanto ci staccavamo e diciamo ci prendevamo quei 10-15 minuti di relax.
3: Ma e lavorate ancora insieme?
12: No, non lavoriamo ancora.
0: Attenzione, le brutte abitudini. Che fa lei nella pausa pranzo adesso? Non te lo sa meglio.
3: Le pozioni,
7: gli alambicchi.
0: Oddio mio. Vabbè, quindi insomma, poi è diventata tua moglie, però. Quindi era amore, sì, sostanzialmente.
12: Poi alla fine è stato tutto regolare. Poi.
0: Sì, tutto regolare. Sono due le cose. O era amore o l'ha messa incinta. Cioè, questa.
12: Due in realtà. The Morning Show. The Morning Show. On Radio
13: Globo. Morning Show Best. Siete la radio più migliore del mondo.
14: Il weekend dalle 7 alle 10. On Radio Globo.

0: volte nemmeno basta.
1: Infatti, e poi parliamo di cose molto leggere, ma anche di cose molto serie come la violenza sulle donne.
0: E purtroppo la cronaca ci ha portato di nuovo a parlare proprio di questo. The Morning Show. The Morning Show on Radio Global. Diventa difficile interrompere un rapporto che è durato per un certo periodo,
1: ed
0: no?
1: È stato tossico.
0: Un periodo che però, ecco, ha lasciato il segno, perché come dice Flaminia, magari è stato un rapporto tossico, no? Ti accorgi che quella persona cambia repentinamente, diventa un'altra cosa, a quel punto tu cerchi di uscirne, ma non ci riesci perché continua.
2: A quel punto lì la grande difficoltà è comprendere e accettare che quel rapporto tossico può anche nel tuo caso avere un epilogo tragico. Perché non lo accetti, pensi no vabbè magari è così,
3: non è
2: per
3: il mio
2: amore.
3: Caso sì, ma poi esatto. Soprattutto non è il mio caso porta veramente a morire,
2: sì.
3: Cioè non pensate mai che non è il vostro caso, perché anche i minimi segnali vanno considerati, gli va dato il valore che c'hanno.
1: Però per sì. Far denunciare le donne ci deve essere tutela da parte delle istituzioni, da parte della polizia,
0: certo.
1: Ci deve essere aiuto, quindi quando si denuncia bisogna agire tempestivamente.
4: Pensa che lei non l'ha denunciata perché c'ha la paura, insomma, che poi avrebbe avuto problemi, capisci la diversità della capoccia proprio. Lei ne ha denunciato perché ha vaporaccio, poi magari non trova lavoro, invece ha buttato di sotto da cavarca via. Uguale proprio.
0: Sì, si preoccupava che magari potesse avere ripercussioni sul suo lavoro, no? Quindi magari avrebbe passato dei guai, avrebbe potuto perdere il lavoro, quindi ha evitato di denunciarlo. Questo è quello che insomma ci stanno un po' raccontando. Sentiamo Valentina che è al telefono con noi. Ciao Valentina.
5: Ciao, buongiorno.
0: Valentina, allora tu hai avuto qualche storia che ci puoi raccontare che riguarda insomma questo...
5: Sì, il mio ex.
0: Che succede? Che è successo?
5: Il mio ex, che è successo per fortuna. Il mio ex ci eravamo lasciati già da qualche mese, io mi stavo frequentando con un'altra persona. Lui non si era rassegnato, comunque ci sentivamo, ma io facevo comunque l'amica, non era... Lui ovviamente voleva tornare con me, ma io no.
0: Ma scusa, allora ti sento un po' male, non so se ti puoi mettere meglio col telefono perché così possiamo sentire questa storia.
5: Sì, un attimino.
0: Ok, vai.
5: Mi sentite?
0: È meglio? Vai, meglio.
5: Ok, perfetto. E una mattina, niente, lui ha avuto la convinzione che io mi stavo vedendo con un'altra persona, quindi ha pensato bene, io ero in casa da sola, nuda, a dormire perché era estate, mi ha sfondato la porta di casa e mi ha svegliato a schiaffi.
1: Aia.
0: Ti ha sfondato la porta di casa?
5: Sì.
1: Ma è successo così improvvisamente o aveva dato dei segni di un po'
5: squilibrio?
1: No, assolutamente,
5: prima? Era la persona più tranquilla del mondo. Cioè lui è veramente un passivo, buono. Tra l'altro io avevo un'associazione antiviolenza contro la violenza sulle donne, lui era il vicepresidente.
0: Ah, pure, porca miseria. Ma eri da sola in casa?
5: Ero da sola in casa, certo, sì. Non so se lui si aspettava magari di trovare qualcuno.
0: Probabilmente sì, insomma, chissà che pensieri che si è fatto, però questo insomma conta relativamente. Tu hai denunciato questo?
5: Io non ho denunciato, il dopo è stato a livello diciamo umano peggiore, nel senso che lui e il suo migliore amico hanno iniziato a parlare male di me con il mondo, veramente chiamavano persone impensabili. Alla fine ho chiamato il mio avvocato e ci ha pensato lui.
0: Vabbè, ma al parlare male chi se ne frega, qua cioè sono i fatti quelli che contano, no?
5: Certo,
0: però
5: ovvio.
0: Mi chiedo perché non hai denunciato uno che ti entra in casa mentre stai dormendo e ti prende a schiaffi?
1: Ma dal momento che poi tu lavori in un centro antiviolenza e credo che quello che consigli alle altre ragazze donne sia di prendere posizione e denunciare subito.
5: Perché sono una cretina, perché in quel momento tu hai ricordi del rapporto della persona che era, non lo vuoi rovinare, è quello il problema.
1: Queste sono le dinamiche che ritornano,
5: che facciamo tutte, questo è l'errore che andiamo a fare tutte. Non va a rovinare una persona.
0: No, per carità, però non è che ti puoi aspettare grandi cose da una persona che ti entra dentro casa e ti sfonda la porta,
5: no,
0: e ti viene a prendere a schiaffi, capito?
5: Assolutamente.
0: Mi sembra.
5: Fosse stato armato, sicuramente non l'avrei raccontata, è quello, io ci penso.
1: Ma lavori ancora in questo centro?
5: No, purtroppo è crollato il direttivo e l'associazione l'abbiamo dovuta chiudere.
2: Vabbè, se quello era il vicepresidente.
6: No, infatti.
1: Si cambia.
0: Ma come è andata a finire poi questa storia? Lui si è rassegnato, è finita così, punto, basta.
5: Lui si è rassegnato, assolutamente. Io ho cambiato casa perché non riuscivo più a stare lì. e niente, ora sono sposata con quest'altra persona e finisce qui.
0: Quindi siamo dopo che lui ti è entrato in casa, ha continuato o è subito finita lì?
5: Ha continuato a livello psicologico, nel senso io me lo trovavo comunque, lui aveva delle pecore per hobby, addirittura l'ha portata a pascolare sotto casa mia in campagna. Sì, le pecore.
1: Vabbè,
0: come sfregio ti viene...
5: Una goccia cinese, l'ansia.
1: È come
5: l'ansia,
1: quando ti svegliano a te col decespugliatore, Massimo.
0: La mente, insomma, fa delle cose.
2: Beh, a livello psicologico, ma anche fisico, perché veniva di persona sotto casa tua, quindi c'era.
5: Sì, io ero in aperta campagna, quindi ero praticamente isolata.
0: Vabbè, per fortuna è tutto finito, grazie a Dio, e speriamo che sia così e che sia così per sempre.
6: Stai ascoltando The Morning Show.

0: 10 migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W, riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
12: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
13: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
14: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
15: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!
16: The Morning Show.
17: Stai ascoltando il meglio del Morning Show.
18: The Morning Show.

0: insomma vicini rumorosi, però insomma ci sono dei momenti in cui la sveglia non è proprio piacevole, no?
1: E ne abbiamo parlato. The
0: Morning Show on Radio Globo. Come quelle mamme che te lo fanno a tradimento, con secchiata d'acqua, in modo peggiore con il quale siete stati svegliati, cioè ce l'avete un aneddoto?
2: Meglio non sapere.
0: No, non lo vuoi dire, no.
2: C'era di mezzo un guanto in lattice.
1: Ma dai!
0: Non lo voglio sapere, effettivamente. Hai ragione. No, io con una motosega puntata sulla faccia, naturalmente motosega accesa in funzione.
1: Ovvio.
0: Sì, con una sgasata.
2: Ma brutto, ma veramente?
0: Sì,
2: da
0: giuro.
2: Film horror.
0: Esatto, ma non è stato proprio piacevole, infatti. Quello che poi sentite è per colpa di questi traumi che ho avuto, ma...
2: Ovviamente dalla tua compagna.
0: No, amici burloni, mi viene da dire, ok? Amici burloni. Buongiorno Flaminia Campelli.
1: Spargi foglie ogni mattina quando vivevo al Villaggio Olimpico. Evviva, buongiorno VVV.
0: Ah, è vero, lo spargifoglie è una piaga di questo millennio. Un sacco di persone si svegliano con quelli che fanno le pulizie con lo spargifoglie. Allora, ci sono o quelli con lo spargifoglie, oppure ci sono quelli con l'idropulitrice.
1: Anche.
2: Però, questo implica che un sacco di persone si svegliano e iniziano a giocare con lo spargifoglie, cioè è ancora peggio.
0: No, beh, no, sono quelli dell'AMA che fanno le pulizie stradali, no? Però alle 4 magari del mattino, che poi è successo, ve l'ho raccontato ieri, no?
1: Sì.
0: In privato vi ho raccontato un mio vicino di casa che ha avuto la brillante idea alle 4:50 del mattino di accendere il decespugliatore. Quindi fate un po' voi.
2: Ma
0: ragazzi,
2: spero un caso di sonnambulismo, o era cosciente?
0: No, coscientissimo.
2: Alle 4:50.
0: 4:50, perché la giustificazione qual era? Ma dopo fa caldo, come faccio? perché effettivamente poi con 40 gradi diventa anche complicato, però ai 4:50 rompi un po' i coglioni, insomma, no?
2: Ma che siepe ha fatto, perché al buio?
0: No, il prato, tutto il prato, capito? Come è un prato molto grande con,
2: al buio?
0: Sì, al buio. Con la torcia, quella frontale, capito come?
2: Da speleologo?
0: Sì, quella da speleologo.
2: Vai, vicini malati comunque.
0: Che devo fare? Ognuno c'ha quello che si merita.
2: È giusto.
0: Buongiorno comunque, Gabri Venus.
2: Buondì.
0: E buongiorno Alessio Morigi.
3: Allora, io mi sono addormentato, era quasi sera, su una spiaggia in Spagna, mi ha svegliato di notte fonda, quei trattori che spianano le spiagge.
1: No,
3: io ero solo
2: quasi
3: su un cucuzzolo ormai, perché mi aveva fatto il giro intorno.
1: È stato anche gentile.
3: Sì, vi dico, ho aspettato proprio di finire, ero rimasto su un cucuzzolo.
0: Però scusa, come ci sei finito su quella spiaggia a dormire?
3: Perché facevamo aperitivo e che quei burloni amici che hanno tutti mi hanno lasciato perire praticamente lì e se ne sono tornati al campeggio.
1: Carini.
3: Hanno detto, vediamo se riesce, e io stavo per non riuscire.
0: Brutto, eh?
3: Buongiorno.
0: Si è svegliato dentro una rotoballa, si è ritrovato.
2: Buongiorno, ma neanche tanto.
3: No, per niente.
4: Campana del vetro alle 5 del mattino. Classico vecchietto che non chiude occhio e va a buttare i bottiglie all'acqua.
0: Madonna, vero, ragazzi,
1: quello pure
0: vero.
1: È terribile, fa un rumore infernale.
0: Campana nel vetro, madonna.
1: Sì.
2: Quindi non la campana che viene scaricata dal furgone, lui intende proprio qualcuno che aggiunge qualche bottiglia.
0: Sì, sono tutte e due le cose.
2: Vabbè,
0: comunque
2: anche quello è così noioso.
0: Fanno rumore, fa rumore.
2: Sì. Cioè, io a quell'ora le butto.
0: Soprattutto se c'è Gasperino e il Carbonaro, che insomma deve andare a svuotare tutta la cantina, perché sai, ne accumuli tante, non vai a buttare le bottiglie del vetro, ne butti 5 per volta. No, almeno devono essere 4 buste.
1: Quante ce ne avete? Io le ho contate ieri. 11. 11 bottiglie di Cnusa grandi da 76, tutte stipate davanti alla finestra, ma restano lì perché
2: A me l'ama mi ha detto, guarda, famo così, mi hanno messo proprio una campana del vetro in giardino e sto a posto.
0: E campane di gomma.
5: Un altro risveglio traumatico è quando vai a dormire a casa al paese, c'è stata tipo la festa del santo per fine settimana.
0: Oddio.
5: La domenica mattina sono quelle tre bombe per ricordare che c'è la festa.
0: Festa, vabbè, però quella una volta ogni tanto, no? Il campanile è molto peggio.
2: Mamma mia, ragazzi, appoggio bustone, una notte ho dormito nel paese vicino al campanile, suonava ogni mezz'ora tutta la notte.
0: Campanile
1: la notte.
0: Bello.
2: Tutta la notte.
0: Vabbè, però quello è disturbo della quiete pubblica. Al prete bisogna anche dirglielo.
6: Vabbè, ragazzi, buongiorno. E che c'ho? Io stamattina alle 6 già sotto al furgone a cambiare le pasticche. Adesso si parte per il lavoro. Purtroppo il tempo è quello che è, ti fa presto la mattina.
0: Sì,
1: mamma mia.

0: un pacemaker sopra la mamma con questi risvegli, insomma, molto delicati, risvegli un po' da incubo. E niente, stamattina stavamo dicendo anche della campana del vetro, che chi ce l'ha sotto casa non è proprio il massimo. Alessio ci diceva: ma come mai il buco è sempre troppo piccolo e devo buttare una bottiglia per volta?
1: Anche perché il rumore, perché quella cosa non è che la cade, quella deflagra proprio, perché tu sei costretto un po' ad allungarti, quindi gli dai quella spinta in più che quando arriva in una bottiglia dell'olio è una bomba a mano.
0: Però ti dico una cosa, guarda, io siccome provo gusto a sentire quando si spappola, spingo forte,
2: bravo,
0: lo fai anche tu, mi piace.
2: Sei il vicino fastidioso.
3: Lui,
0: mi piace, devo dare quella botta per farla devo sentire che esplode, ecco. No, e naturalmente il buco è piccolo perché sennò ci butterebbero dentro di tutto, qualsiasi cosa, no?
1: È una difficoltà, però.
0: Cassonetti, ragazzi, abbiamo visto addirittura casse da morto. Non so se non sto scherzando.
2: Dopo che li avevano eliminati dappertutto, hanno riniziato a mettere i cestini, i cesto, no? Quelli del sindaco. Mm. Davanti casa ne hanno messo uno alla fermata dell'autobus. Ragazzi, c'era gente che incastonava dentro anche i cadaveri, cioè che spingevano coi piedi le buste. Ma porca miseria, ma poi abbiamo la porta a porta. Hanno rilevato il cestino per la disperazione.
3: Ma non è quello che abita lì che fa quello.
2: Ovvio,
3: è magari
2: ovvio.
3: Il turista, quello che passa. Però ci sono i secchioni grandi.
2: No, ero io.
0: No, fa incazzare anche quello che va a buttare il cartone perché gli è arrivato il pacco da Amazon. Però non lo piega. No, lo lascia integro, capito? Così che occupa 4 metri cubi. Ma dico io, fallo a pezzi, no? Perché devi occupare tutto il cassonetto con un cartone soltanto?
3: E infatti un'altra cosa da dire è che non riescono a infilare le buste dentro a quel buco piccolo.
1: È piccolo però,
3: sì,
1: Flami.
3: Ma non si fanno di certo i problemi a lasciare i sacconi tutti intorno ai cassonetti, quindi è sempre sporco fuori. A questo punto buttiamo tutto insieme in un cassonetto, almeno è chiuso.
4: Alessio, io una volta sono andato al ballare, se andavo a ballare a Villaggio Dognazzi a Torvagliani, al One Love. Mi ricordo solo che sono entrata alle 11 di sera e mi sono svegliata la mattina dopo sul lettino con la gente vicino con ombrellone che stava in spiaggia.
3: No.
4: L'apocalisse quel giù, quasi.
2: Chissà come mai,
5: The Morning Show.
6: The Morning Show on Radio Globo.
5: Stai ascoltando The Morning Show, il meglio

0: Il meglio di tutta la settimana.
1: Almeno mi mettete un po' d'allegria.
0: On Radio Global.
2: Tanta, tanta, tanta, tanta, tanta allegria a voi che vi state svegliando. Dice, vabbè, ma che motivo ho per essere allegro? Io mi sto svegliando presto.
3: Ci sono io qui con te, scusa, fate una domanda e date una risposta. Per questo solamente dovresti essere contento.
2: No, vabbè, ma il mio era così, diciamo, un discorso in generale.
3: Sì.
2: No, però ecco, una ragione per essere felici ascoltando il Morning Show di Radio Globo è che ricevete tutta l'informazione di questo mondo gratuitamente in tempo reale da grandi professionisti.
3: La rassegna di Nomenzana?
2: Eccolo!
0: The Morning Show on Radio Globo.
2: Comunque, queste le notizie, ma ce ne sono anche altre che andiamo a sentire con la rassegna stampa. Ci è mancata quest'estate,
4: Sì, direttore, sì, molto, sì, sì, sì, sì.
2: Il direttore che sentiamo subito!
5: Buongiorno e bentrovati dalla redazione. Apriamo la rassegna stampa di oggi con la prima pagina di Repubblica. Lega, nuova proposta sulla pensione anticipata. Si può andare anche a 52 anni pagando 1.600 euro al mese. Taglio alto del giornale, aeroporto di Torino, testa di coccodrillo trovata nella valigia di un passeggero in arrivo da Miami. L'uomo denunciato si difende, è soltanto una valigia della Lacoste. Taglio basso del tempo. Dopo l'uscita di scena di Netflix, la società che produce la serie su Rita De Crescenzo, la Groenlandia SRL mostra preoccupazione per l'interesse di Trump. La spalla del Messaggero, mostra del cinema di Venezia, approda al Lido anche la barca della flottiglia pro-Palestina. La protesta degli attivisti, siamo stati accolti da parolacce anche qui. Rispondono gli abitanti del Lido di Venezia, c'è un malinteso, solo bestemmie di benvenuto. E per oggi è tutto, buona giornata.
0: The Morning Show. The Morning Show. On Radio Globo. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
6: Are you ready?
0: I migliori live.
7: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
7: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono... chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
7: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
6: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big. Become Big.
15: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.

0: streaming. TAB. E sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Buona mattinata e buon weekend con il meglio della settimana del morning show di Radio Globo. Si va avanti per altri 60 minuti. Io sono Massimo Bari. Ripartiamo.
2: The Morning Show. The Morning Show. Questo è il meglio del Morning Show on Radio Globo.

0: Morning Show Best. Questo è il meglio di tutta la settimana. On Radio Globo.
1: Eccolo là, il Morning Show di Radio Globo che state vedendo anche sul canale 91 del digitale terrestre. Allora, voi che state ascoltando alla radio vi salutiamo con un grande ciao. Agli altri invece con un movimento della mano.
2: Ciao. Ecco.
1: Ve lo siete perso, peccato, mi dispiace voi che ci state ascoltando dalla radio. Comunque, questa è stata una settimana dove ci siamo ritrovati a parlare tantissimo di intelligenza artificiale.
2: Hai proprio ragione, Massimo, ne abbiamo parlato tantissimo.
1: Ecco, e come mai ne abbiamo parlato? Senti.
0: The Morning Show. The Morning Show on Radio Globo.
1: Altre categorie che stanno rischiando in questo momento, voi che ci state ascoltando e che fate un lavoro, vi sentite a rischio, vi sentite che l'intelligenza artificiale potrebbe arrivare a minacciare il vostro posto di lavoro?
2: Ma
1: e che lavoro fate?
2: Mi viene in mente anche la pubblica amministrazione, tipo anche alle poste, allo sportello. Sono sempre di meno perché le cose sono tutte meccanizzate, poi alla fine cioè, si fa anche sul PC da casa sfruttando la rete. Quindi
3: invece io scommetterei che nella pubblica amministrazione non arriva.
1: No, ce ne sono troppi, che poi rimarrebbero a spasso. Sì, una cosa che potrebbe essere, secondo me, tipo il contabile, il commercialista. Commercialista potrebbe essere.
4: Gli metti tutti i dati
1: Lì, con degli algoritmi, un programma riesce a farti i conti e magari ti fa pure bene senza che rischi che t'arresta la guardia di finanza.
3: Beh, l'altro giorno mi diceva anche un architetto che tutta quella parte che prima facevano i tirocinanti può essere fatta ora tranquillamente con l'intelligenza artificiale. Quindi i tirocinanti non tirocinano e non diventano più architetti.
1: Ma che
3: fine del mestiere.
5: Indipendenza statale. Lo vedi intelligenza artificiale la mattina a piazza il caffè al bar invece di lavorare.
1: A buttasse malato il giovedì tattico per poi fare venerdì, sabato e domenica e lunedì.
6: Gli autisti degli autobus e i camerieri. Questa è la prossima categoria che sparirà. Tanto Gualtieri già sta programmando gli autobus senza autisti.
1: Allora, la guida senza conducente esiste ed è una realtà, no?
2: Sì.
1: In molte città del mondo c'è il taxi senza il conducente.
3: Sì. Per il momento a Roma abbiamo il conducente senza autobus più che altro, perché non ci stanno.
1: Effettivamente, beh, se è per questo anche senza tassist. Però vabbè, è un altro.
7: Il fatto è che molti se pensano che l'intelligenza artificiale possa sostituirli o possa sostituire il loro lavoro, ma non sempre funziona bene. Io sono un programmatore, ci sta una deriva in questo momento di gente che non ha idea di cosa sia la programmazione o comunque non programma proprio bene come si dovrebbe, che usa intelligenza artificiale per creare delle cose e poi dopo vanno da quelli come me che hanno tante esperienze e dicono dai, controlla quello che ha fatto. Poi controllo quello che ha fatto una schifezza. Quindi diciamo che c'è anche un sovrautilizzo dell'intelligenza artificiale e soprattutto una stima troppo in alto di quello che possa fare. Quindi io starei attento se alcune società stanno tornando un po' indietro da questo punto di vista.
1: Per carità, però è anche vero che se vogliamo, tra virgolette, siamo un po' agli albori, no? Ancora è tutta da sviluppare,
3: esatto.
1: L'intelligenza
3: ma
1: artificiale.
3: Infatti, secondo me siamo in una fase che più che sostituzione, qui si tratta di imparare a utilizzarla e aiutarsi nel lavoro, cioè sicuramente oggi chi la sa usare bene può sostituire chi non lo sa usare, ma non essere direttamente soppiantato dall'intelligenza artificiale.
8: Ma veramente il fattore intelligenza artificiale o robot potrebbe essere usato anche a nostro favore, nel senso invece di farlo comprare dal datore di lavoro, il robot o l'intelligenza artificiale viene comprata dal dipendente. Invece di comprare 50-60 mila euro di macchine, se compra questo robot o intelligenza artificiale che lavora al posto suo, ecco là, prende lo stipendio e non fa più niente, cioè, diciamo, più tempo per i suoi hobby, per stare con la famiglia e tutto quanto.
1: Cioè, capito come? Tu diventi proprietario, come
4: hai
1: se
4: il
1: c'avessi
4: tuo avatar.
1: Esatto, come se avessi un avatar, sì, oppure uno schiavo, che lavora al posto tuo. Potrebbe essere, però.
3: Tipo quel film in cui le persone si clonavano per mandare il proprio clone a lavorare al posto loro.
4: Sì, è vero.
1: Sì, vabbè.
6: Come immaginate tutti i robot che vanno in piazza a manifestare?
1: Guarda che quello è un altro vantaggio, per chi, insomma, governa il mondo, per quelli che non ce lo dicono. Oh, questi non rompono le scatole, non protestano mai, non sono mai stanchi, va bene qualunque salario, anzi anche se non glielo dai forse pure meglio, basta un pochetto d'olio ogni tanto su e giunzioni
2: per CRC.
1: Va bene quello,
9: Il problema è che le casse automatiche dall'altra parte c'è gente normale che non capisce niente e fa sempre casini e chiama sempre l'assistenza, quindi l'aiuto umano serve sempre,
1: dice che serve sempre. Sì, però è come le casse, capito? Sai, la cassa automatizzata, no?
2: Sì.
1: C'è sempre quello che deve andare a aiutare quello che la sta utilizzando. Però è uno, prima invece c'erano 100 cassieri.
2: Però succede quasi sempre, eh? E non è che sei tu che fai qualche errore in quelle casse automatiche.
1: Sì, sì,
2: no,
1: sì.
2: No, è vero. No, no, no. Certe volte è vero, c'è un problema, allora devi chiamare l'assistente, 6 ore, allora facevi la fila, facevi prima.
1: È vero, però rimane sempre quello che deve andare a aiutare quello che la sta utilizzando. Però è uno, prima invece c'erano 100 cassieri.
2: Però succede quasi sempre, eh? E non è che sei tu che fai qualche errore in quelle casse automatiche.
1: Sì, sì,
2: no,
1: sì.
2: No, è vero. No, no, certe volte c'è un problema, allora devi chiamare l'assistente, 6 ore, allora facevi la fila, facevi prima.

0: voce tua per sparare ste cazzo.
1: Non ho capito.
2: Cioè, se adesso sei ancora in vacanze, al posto tuo c'è l'intelligenza artificiale che spara cazzate.
1: No, sono tutte robe mie queste. Tutta roba mia, sono l'autore.
3: Una domanda: ma le signorine che regalano la felicità come fanno a essere sostituite?
1: C'è anche quello, ragazzi. Mi dispiace deludervi, ma c'è anche quello, perché ci sono le bambole e i sex toys molto complessi, molto.
2: Però un po' carette, eh.
1: Vabbè, hai
4: attinto.
1: Ha fatto il preventivo,
2: sì,
1: già.
2: Sì, sì. Scusate, ma decine di migliaia quelle serie.
5: C'è la realtà aumentata. C'è la realtà virtuale.
1: Quelli con l'occhialone.
5: Certo, che ti fanno vivere. C'è anche un episodio di quella serie bellissima, futuristica, che adesso non mi ricordo come si chiama. Che ci sono questi uomini che si vanno a sedere su questa poltrona, si mettono il visore sugli occhi e vivono un'esperienza anche con suoni, profumi, sensazioni come se fosse reale.
1: Sì. Black Mirror,
5: bravissimo.
1: Ok, sì, no, effettivamente, ragazzi, in quel mondo lì anche sta arrivando l'intelligenza artificiale.
4: Però non mai parlato di tatto o contatto, mai parlato solo di visioni, profumi.
5: No, perché è una roba che ti mettono anche delle robe attaccate alla testa, che poi vanno a agire sui
4: neuroni.
1: Però ci
5: recettori.
1: Sono anche delle bambole che puoi toccare materialmente, quindi con le quali puoi fare alcune cose, poi ognuno magari
4: fa i gusti propri.
1: Non lo so, però in quel mondo lì anche stanno sviluppando alternative, va bene? The Morning Show on Radio Global.

0: Motion.
1: Ragazzi, farsi pubblicità ormai è diventato un vero e proprio lavoro, però non tutti hanno il tempo o la voglia di stare dietro ai social o tutto quello che serve per farsi un po' di promozione online. Proprio per questo però bisogna affidarsi a un'agenzia specializzata con idee nuove e originali, pronta ad occuparsi di tutto il lato digital dell'azienda. Per parlarne, qui con noi oggi abbiamo Giorgio di Big. Ciao Giorgio!
2: Ciao, ciao a tutti!
1: Senti Giorgio, io ho fatto un'introduzione, però non so, magari ho dimenticato qualcosa, c'è qualcosa che vuoi aggiungere tu?
2: Hai detto benissimo, Big aiuta professionisti e aziende a farsi notare online, ma anche offline, con dei contenuti e dei video che sono pensati per raggiungere nuovi clienti, non solo per ottenere dei like.
1: Ma ci puoi spiegare come funziona un po' tutto nel dettaglio?
2: Allora, la prima cosa che facciamo è conoscere meglio il cliente. Lo facciamo con una call conoscitiva gratuita online, studiamo il brand, studiamo i servizi e poi gli presentiamo un progetto dettagliato che è adatto al suo settore. A quel punto ci mettiamo subito al lavoro, andiamo da lui, registriamo i contenuti, lui non deve preoccuparsi di niente, i nostri clienti stanno tranquilli, gestiamo noi i loro profili e le campagne social e gli portiamo potenziali clienti alleggerendogli tanto il lavoro.
1: Molto bene, però se qualcuno avesse bisogno di qualcosa di diverso?
2: Nessun problema, Big è un'agenzia di comunicazione e produzione video a 360 gradi, perché realizziamo le creatività, i documentari aziendali oppure dei veri e propri podcast, insomma tutto ciò che serve a dare visibilità ai brand oggi.
1: Ok, se volete qualcosa di originale adesso sapete a chi chiedere. Giorgio, però come vi possono contattare?
2: È facilissimo, basta compilare il form sul sito pensaingrande.it e prenotare una call gratuita.
1: Visitate il sito pensaingrande.it.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 €. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 €. Mauris.
4: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: E te lo voglio di.
7: Cosa?
6: E te lo voglio di.
7: Che cosa?
6: Senti un po'.
8: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
9: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: Amici del Morning Show di Radio Globo, ben ritrovati da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: La pressione atmosferica torna ad aumentare questo fine settimana sul Lazio. Già questo sabato 12 settembre il tempo torna ad essere asciutto, stabile e ben soleggiato. Cieli sereni o poco nuvolosi e temperature diurne in diverse località, prossimi ai 28-30 gradi. Ventilazione per lo più debole, salvo locali rinforzi sul litorale. Per il momento è tutto, ma per sapere come andrà nel corso dei prossimi giorni vi rimando alla nostra app Trebi Meteo, oppure consultate articoli dedicati alla situazione meteo sul nostro sito web trebimeteo.com.
2: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
8: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Pewex, c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
12: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.
2: The Morning Show. Stai ascoltando il meglio del Morning Show. The Morning Show.

0: Morning Show Best. Il meglio della settimana del Morning Show.
1: Siete i migliori.
2: Sabato e domenica dalle 7 alle 10.
3: Viva il Morning Show!
0: On Radio Globo.
4: Il Morning Show che vi sveglia anche questo weekend. Buongiorno, un programma che dà buone notizie e una di queste notizie è che aumentano le strisce blu a Roma.
3: Sì, vabbè, però possiamo dire che di domenica non si pagano le strisce blu, quindi questa potrebbe essere una buona notizia nel dramma.
4: Almeno questo. Ma vedrai che adesso che hanno sentito hai dato un suggerimento, le faranno pagare anche nel weekend. Vabbè, ne abbiamo parlato, senti.
0: On Radio Globo.
4: Intanto parlavamo però di strisce blu a Roma ormai. Strisce blu quali? Sì, perché diminuiscono ancora. C'è questo provvedimento, quindi aumenteranno invece i parcheggi a pagamento.
5: Io posso capire, vivere in una città ti c'è rode che i parcheggi blu, i parcheggi bianchi, ok. Ma se vai in vacanza a Moena o vai in vacanza a Capri, 30 euro di parcheggio dopo aver mette, non rompi.
4: Puoi permettere?
6: Veramente no, Moena.
3: Perché
6: cioè,
3: c'è Moena?
6: Sì, non è un paese in montagna.
4: No, hai ragione, amica.
6: Se devi spendere, cioè, è come fare una selezione, no? Se devi spendere 20 euro al giorno per il parcheggio, stai tagliando fuori un certo tipo di turismo.
4: No, hai ragione, amica. È Gabri che c'ha i braccine corte. Hai ragione, sì, perfettamente, sì. Se no non ci vai. Daniele, ciao, buongiorno.
7: Ciao, buongiorno a voi.
4: Allora, Daniele, dici, racconta un po' che cosa si può fare con queste strisce.
7: Ma guarda, io ho fatto un semplice veramente calcolo matematico. Ecco. Io le strisce, io lavoro in centro a Roma, quindi sono solo strisce blu. Okay. E lavoro anche il sabato, quindi tutti i giorni 6-8 ore dentro l'ufficio. Fondamentalmente io non ho mai pagato una striscia blu, ma per il semplice discorso che preferisco prendere la multa, risparmio. Perché tanto se prendo la multa sono 25,90 mi pare di multa. Se ne prendo l'abbonamento mensile sono circa 70 euro. Se pago la tariffa giornaliera per 25-26 giorni, nemmeno mi ricordo quanto viene, ma
6: tantissimo.
7: Viene tanto. Se io prendo due multe al mese, ci ho guadagnato. Se ne prendo tre, ma mai successo, sono andato paro all'abbonamento.
6: Beh, però è un giusto conteggio.
4: Vabbè, però non è che si può fare così, dai. Non
6: va bene,
7: sto d'accordo. Sbaglio io, ma è anche sbagliato vandalizzare tutti i posti bianchi, cioè non c'è più possibilità di parcheggio.
4: Sì, sì, come abbiamo detto, tra l'altro, ecco, c'è un'altra sfoltita di posti bianchi.
6: Adesso non abbiamo fatto questo controllo, ma mi sembra di ricordare che ci fosse una quota minima di righe bianche che devono rimanere, tant'è vero che sotto, mi sembra, l'amministrazione Rutelli ne avevano fatte troppe blu e gliene hanno fatte ritinteggiare di bianco alcune. Adesso queste
7: assolutamente,
6: proporzioni, ma questa proporzione
7: tu,
6: è variata nel tempo, cioè non ci siamo accorti che hanno diminuito la quota minima di righe bianche?
7: Sì, assolutamente, cioè, le righe bianche veramente nella zona dove sto io saranno 10-15, una volta ho parcheggiato la macchina sulle strisce bianche, ho pesato a metro per tornare a casa.
3: Scusa, ma in che zona stai? Perché io quella volta che non pago la striscia blu, che pago sempre, comunque la volta che non la pago ritrovo la multa, quindi com'è possibile?
7: Io
3: che
7: zona Piazza Fiume porta via.
3: E non passano gli ausiliari?
7: Cioè no, passano, però.
8: Però la statistica è quella.
7: È veramente, statisticamente, tre al mese non ci sono mai arrivato.
4: Sì, non è che stiamo consigliando adesso di fare questa cosa. Lui fa questa cosa, però in teoria.
8: I soldi al comune li dà comunque.
4: Rubando il parcheggio si paga, Alessio. Cioè, non è che.
7: Anche perché con l'abbonamento, se faccio l'abbonamento, non ho garanzia di posto. Quindi faccio l'abbonamento, devo comunque girare 2-3 ore a cercare posto. Quindi comunque cambia poco da quel punto. Io sono solo un discorso proprio economico, nient'altro di più.
4: Ma scusa, è possibile che per chi magari frequenta quella zona perché sta lavorando,
8: chi lavora là,
4: non ci sia qualche
3: agevolazione
4: qualche tessera?
7: Bravo, grazie della domanda. Ho chiesto a un garage che ho lì intorno, gli ho detto guarda, io lavoro qui, mi fai un forfettario 125 euro al mese. State tutti fuori di testa, con tutto il rispetto, ecco perché poi uno ti porta a arrivare a questo, che è sbagliato, per carità.
4: Magari però uno potrebbe dire vabbè, vado a lavorare con i mezzi. No. È quello il problema, è che se ci fossero dei mezzi che fossero efficientissimi, allora uno potrebbe dire anche lascio la macchina a casa, così mi risolvo anche il problema del parcheggio.
6: Ma quando dici efficientissimi intendi Vertiporto?
4: No, intendo un'altra città.
3: Ma è troppo grande.
4: Va bene,
9: siamo andati quest'estate a Sperlonga, parcheggio 40 euro.
1: Gli ho detto, ma che mi cambi pure le gomme? Ma questo non state bene, ma per niente proprio.
4: 40 euro, aspetta, tutta la giornata? Ma è comunque tanto, ma 40
6: Attendiamo
4: euro.
6: Attendiamo il messaggio, ma se vuoi andare a Sperlonga.
4: Giusto.
3: Sì, bravo,
4: giusto,
3: giusto. Sì.
4: Vuoi andare a Sperlonga?
9: Ragazzi, convincete Daniele a candidarsi a sindaco di Roma. Cioè, mi ha fatto tagliare. Io lo stimo, lo amo, anche se non lo conosco. Lo voto.
10: Bravo, mo hai detto do lavori, ecco qua, tutti i giorni multa.
4: Beh, certo, è normale. Adesso hanno già chiesto gli ausiliari e i vigili di dare informazioni di questa telefonata.
6: Ma non ho capito perché questa eventualità lo divertiva tanto. Tutti i giorni molti.
11: Hai ragione, Daniele, anch'io ho fatto lo stesso calcolo. E sono tornata, tra l'altro, adesso dalle ferie, lavoro all'Umberto Primo. E le strisce che fino a 10 giorni fa erano bianche sono diventate blu, ma blu elettriche. Tra l'altro, pure un colore fastidioso che ti costringe proprio a buttarci l'occhio, quindi non hai la minima scusa.
4: Cioè, adesso addirittura la lamentela è sulla tonalità del blu. Vi rendete?
3: Devi mettere gli occhiali da sole.
6: Comunque, maledetti.
4: Sì, maledetti.
1: Amico mio, ti do un consiglio: fa una cosa. La prossima volta, piano scontrino, che cazzo ne so, devi dare la spesa, di quello che ti pare. O ficchi sul tergicristallo. Così, quando passano in una municipale, dicono, vabbè, a questo già gli hanno fatta la multa. Così, manco una te ne fanno.
4: Ecco, adesso hai bruciato anche questa. Hai bruciato la rete radio.
3: È vecchia, ma non funziona più.
2: The Morning Show. The Morning Show. On

0: dobbiamo aiutare i cittadini e i nostri ascoltatori raccontandogli, facendo un tam tam su quelle che sono le nuove truffe, in questo caso automobilistiche.
1: Attenzione, sentite, ne arrivano delle altre.
2: Stai ascoltando The Morning Show on Radio Globo.
3: La chiamano la truffa dei 50 euro e l'esca scatta proprio quando si sale, con lo sguardo si va là e subito si nota il biglietto da 50. Ovviamente il meccanismo vale con banconote da 20, da 50, da 100. Il punto è che quando si entra in macchina, si trova una banconota sul parabrezza, l'istinto viene ad andare a prenderla, ovviamente per cercare il proprietario legittimo.
4: Certo.
3: Proprio quando ci si trova davanti all'auto, scatta l'imboscata. Qualcuno, lo stesso che ha messo la banconota o un suo complice, apre una portiera qualunque e cerca di arraffare tutto quello che trova. E attenzione, perché la cosa potrebbe anche essere molto pericolosa. Nel caso in cui entri dal lato guidatore, le chiavi sono in auto, potrebbe tentare anche di sottrarvi la macchina. E tra l'altro, se non avete le chiavi, l'assicurazione potrebbe pure non pagarvi.
5: Buongiorno Radio Globo!
6: Ehi, buongiorno!
7: Buongiorno!
8: Buongiorno!
6: Oh, e casomai non vi rivedessi? Buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
9: Good morning, ladies and gentlemen. The morning.

0: sul parabrezza, scendi subito per andarla a prendere per darla al legittimo proprietario, certo. No? Giusto?
1: Ma è ovvio, no?
0: Ma come è sta logico, messo questo? No. No, però c'è questa nuova truffa, quella dei 50 euro sul parabrezza, quindi abbiamo un po' messo in guardia rispetto insomma, alle tante che già circolano.
2: Sono scettico,
0: no?
2: Secondo me se l'ha inventata lui per creare un reel virale.
0: Dici?
1: No,
2: non esiste questa truffa, non esiste.
1: La stanno riportando tutte le testate giornalistiche, ecco. Ma soprattutto a Roma.
3: Basta trovare il modo di prendere i soldi senza scendere dalla macchina.
2: A parte che se vedi 50 euro sul parabrezza, pensi insomma, che sia un volantino qua a forma, non pensi, sono volati 50 euro sotto il mio tergicristallo.
1: Beh, no, io qualche domanda me la farei.
0: Sì. Vabbè, però, sai, magari c'è chi ecco ci casca, soprattutto per andarla a portare al legittimo proprietario.
1: Sì, sì.
0: No, però, niente di più, niente di meno rispetto a quelle che già conosciamo, no? Come quella del tizio che mentre stai per salire in macchina ti dice guarda ti è caduto qualcosa, tu magari hai appoggiato la borsa sull'altro sedile, quello
2: ti
0: del
2: pieghi,
0: passeggero,
2: ti pieghi a raccogliere, quella è una brutta truffa.
0: No, non è così. Quindi scendi dalla macchina per andare a vedere se effettivamente ti è caduto qualcosa e nel frattempo ti zanzano la borsa che avevi lasciato sul sedile del passeggero.
2: Nella migliore delle
0: ipotesi. Questa è un'altra che sta circolando, così come c'è quella dell'oggetto in mezzo alla strada. In alcune strade vengono posizionati, che ne so, adesso dico per dire che è un masso in mezzo alla strada, tu che sei da solo ti fermi, scendi per andarlo a toglierlo per liberare la strada, ma nel momento in cui scendi o ti fregano quello che c'è dentro la macchina o proprio la macchina.
2: Come un masso, che è la truffa di Willy il Coyote.
0: Sembra vero, è la tecnica di Willy il Coyote.
2: Che porta un masso in mezzo alla strada?
1: Vabbè, ma non ti far domande, poi quando sei lì non capisci niente e può darsi che ci caschi. Con Massimo ieri ne abbiamo vista addirittura anche un'altra, che mettono una bottiglia di plastica vuota appoggiata sulla ruota della macchina che è in sosta. Quando tu vai a prendere la macchina, fai marcia indietro o metti in moto, senti quel rumore, esatto, questo, quindi allarmato scendi, e nel momento che scendi e vai a vedere cosa succede sulla ruota, la macchina poi va via da sola.
0: O va via la macchina o va via il contenuto della macchina.
2: Possiamo dare una dritta semplice che le risolve tutte? Ogni volta, anche se scendete solo per 3 secondi, piatevi le chiavi, basta, risolto.
1: Ma io lo faccio anche quando metto benzina, pensa te, la chiudo.
0: Cioè tu chiudi la macchina, e come fai a mettere benzina se chiudi la macchina?
1: No, chiudo la macchina.
2: Poi spacca lo sportellino e fa benzina, no. Molto astuto.
1: Vabbè, ma non ti ricordi la macchina che c'ho, scusa?
0: No, vabbè.
1: Non mi servono cose elettroniche per aprire.
0: Hai ragione. No, perché benzina. Le macchine normali, devi sapere Flaminia, che quando chiudi la macchina si chiude anche lo sportellino della benzina, capito?
1: Ma per esempio quella di Pietro, che è pure caruccia, lo puoi aprire manualmente pure quella.
0: Ci avete un problema in famiglia voi, secondo me, con gli optional.
1: Ma tu dici che c'ho problemi, invece io mi salvo sempre con quella macchinetta mia.
2: La prima volta ha fatto un po' di resistenza, però poi si apre normalmente.
1: Scassinata.
0: È incredibile. Vabbè, però ecco, non tutti hanno l'abitudine di chiudere la macchina per qualsiasi cosa.
2: Abbiatela.
0: Vabbè, da adesso in poi magari un'accortezza in più, perché ecco, ci sono queste truffe. Poi uno sta sempre lì a dire ma ti pare, giusto un fesso ci può cascare. Non è vero, perché per esempio quella dello specchietto fece tantissime vittime, no?
1: Come no? Oppure quelli che ti tiravano le uova sul parabrezza, non vedevi niente, ti fermavi, quello lì ti diceva che insomma te faceva una mezza supercazzola e poi te fregava quello che c'aveva in macchina.
0: Dai, su, adesso non fate i supereroi. Ci sarà qualcuno che c'è cascato e che è stato derubato, dai, come
4: vabbè,
0: no?
4: È semplice, quando vedi la banconota 50 euro lì sul tergicristallo, metti in moto e parti.
0: È vero, però.
2: Ha ragione. Poi la raccogli dopo un po'.
0: No, oppure fate come faccio io quando ci sono i volantini, quelli pubblicitari. Do una botta di tergicristallo, apro il vetro, la prendo al volo. Cioè, me lo faccio, capito?
2: Giocoliere.
0: No, lo faccio.
5: Sì, ma è una truffa da coglioni. Chi è che non guarda il parabrezza prima di entrare in macchina se c'è una multa? Andiamo su.
0: Dici, la prendi prima di entrare.
2: Ragazzi, fa acqua da tutte le parti. Se l'ha inventata per fare il video virale, ve lo dico io.
1: Ma invece non è vero, perché quante macchine vediamo che girano con i volantini? I volantini.
2: Ma quello non
1: ci
2: è
1: sono
2: perché...
1: persone che non si rendono conto.
2: No, non è perché non l'hai visto, è perché sei pigro e lo lasci lì.
1: Ma magari neanche l'hai visto.
2: No, tu pensi
1: sempre da Capri Venus che sei intoccabile e infallibile. Devi pensare che ci sono altre persone al mondo.
2: Me l'ha detto ChatGPT.
0: Devi pensare che al mondo ci sono anche le persone come Flaminia, per esempio.
1: The Morning Show. The Morning Show.

0: Siamo arrivati al termine, abbiamo finito questo nostro primo appuntamento con il meglio di tutta la settimana. Non è stato fantastico?
1: Ma è stato meraviglioso come ogni fine settimana e ti voglio domani mattina, eh?
0: Ah beh, guarda, anzi, chi arriva prima regge il posto.
1: Ha voglia!
0: Non mancate, mi raccomando, anche voi sveglia all'alba per non perdervi il meglio di tutta la settimana del Morning Show, parte seconda.
1: Ore 7, domani ragazzi!
0: Puntuale, grazie Flaminia Cappelli.
1: Grazie Massimo.
0: Un saluto a voi, ci risentiamo, ciao!
2: The Morning Show. The Morning Show. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up. Wow.
2: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 892 8996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
2: Radio ufficiale. Radio Globo. Solo le migliori. In FM.
11: Streaming.
2: DAB.
11: E sul canale 91 del DJ.

0: ho un'idea.
1: Solo le migliori, una via l'altra.
2: Sequenza bomba.
3: On Radio Globo.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: si sta insieme, ci portate con voi, così vi riempiamo la giornata. Sony Hit, tanto abbiamo anche un'app meravigliosa con la quale potete seguirci ovunque, scaricatela dal vostro digital store cercando Radio Globo.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Vedo che il vigile segna la targa,
3: sì.
2: A costo 10 metri più giù stava facendo il verbale immediatamente, multa secca, così, perché io sono mi sono fermato a far passare questo di pedone,
4: sì, sulle strisce,
2: ok, sono ripartito dopo che è passato, ok, no, non puoi ripartire perché tu devi aspettare che il pedone abbia messo tutti e due piedi.

0: sul marciapiede. Quindi io sono ripartito, a lui gli mancava l'ultima striscia e lui mi ha fatto il verbale.
1: No.
0: Quindi tu devi...
2: Assurda questa multa. Quanto ti ha fatto di multa?
0: Una sessantina, sono
2: ricordata. Rosicata.
1: Una
0: rosicata? No, la discussione ovviamente mi ha detto vattene pure, perché se no ti faccio pure un verbale per oltraggio, perché io là, a un certo punto giuro, ragazzi, non ci ho visto più, non è possibile, l'ho fatto passare, non l'ho sfiorato. Guarda, io capisco se tu non ti fermi, c'è sta. Sì. Perché certo, siamo pedoni tutti, certo, no? Certo. Siamo tutti pedoni, no? Che cazzo, cioè, capito? Ma ti giuro, aspettare che lui vada a casa, chiuda la casa, si metta in bagno a fare i servizi, io poi la posso partire, questa no. No, ti giuro, questa
2: Luciano
0: no.
2: Luciano è ancora avvelenato dopo un anno.
1: Ma ci sta, Luciano, massimo sostegno.
0: 60 euro mi vado a dare una. Mi faccio una pizza, non mi do a quartieri.
1: Ah. Non ho capito che fa con 60 euro?
0: Mi ci mangio una pizza, non li do a quartieri.
2: Ah!
1: Pure tu hai capito!
0: E dai.
1: Avevamo
2: scusa,
1: avevo capito, ci ammazza.
2: Ma io ho detto che se paga da solo.
1: No, a parte quello, dico, e che mani, e che mani c'è? No, ho detto, magari se la fa, però che mani ci avrà questa per 60 euro? Si fa anche molto altro. Comunque siamo due deviati noi, no. O magari anche gli ascoltatori hanno capito altro.
2: Tutti avranno capito così.
1: Vado all'assistenza. Voi che cosa avevate capito là dietro?
3: A pippa.
1: Eccoci qua.
4: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
6: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
10: Anniversario nei supermercati Iperdiscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su iperdiscount.it.
11: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
12: Un disastro.
11: Ah, e le escursioni?
12: Abbiamo naufragato!
11: E tua moglie?
12: È scappata! Con uno del posto!
11: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
12: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
11: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: Il giorno perfetto per fare tutto, o anche assolutamente niente, che tanto noi non giudichiamo nessuno e magari vi suoniamo

0: clip fa parte della terapista di Eminem. Nel 2013 doveva affrontare il tema della fame, della salute mentale. È una delle canzoni più iconiche della storia della musica pop rap. Va ad unire due superstar mondiali che con questa The Monster hanno vinto premi prestigiosi, raggiunto grandi traguardi storici. C'è la nuova di Ernie, ora si chiama Dedica, su Radio Globo Only the Hits.
1: Che nome dai d'un

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Morning Show è live tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Global TV.

0: sempre.
1: Buon sabato anche a tutti quelli che oggi non sanno che ore sono, che giorno è, sanno benissimo che è vietato parlare di lavoro. Vi stimo, amici, godetevelo tutto, che poi domani è già domenica, poi lunedì comincia già a guardarci un po' storto da lontano. 10 e 37 minuti insieme a Roberta Coletti su Radio Globo.
2: Ascolta
3: in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
2: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
14: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid, ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
15: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.

passione, Olivia Rodrigo, tornata a inizio estate con un nuovo album, il terzo in studio, You Seem Pretty Sad for a Girl in Love, grandioso successo di pubblico e di critica. Abbiamo sentito l'ultimo singolo, che è Stupid Song.

0: giornata splendida, eppure nel caso in cui avete tante di quelle cose da fare, godetevela che tanto noi veniamo con voi. Radio Globo c'è sempre, magari vi regaliamo anche qualche emozione in mezzo a tante rotture di scatole. Radio
1: Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
5: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Le bombe della programmazione.
8: Una dietro l'altra.
7: Solo le migliori.
8: Senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
8: Tra poco.
9: On Radio Globo.
10: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, Mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 80

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Tutti nel mondo del weekend da queste parti, dove si respira aria di festa, di libertà e di relax insieme a Roberta Coletti. Vi faccio compagnia fino alle 2.

0: Giant.
1: Sequenza bomba torna alle 11.55 su Radio Globo.
0: Con la collaborazione del nostro mitico Bani Benassi, grandissimo successo del 2000.

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
2: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
3: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
5: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio Ufficiale.

0: Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
1: Scopri come su radioglobo.it.
2: Voce generata in AI.
3: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
6: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria high-tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro.
9: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese.

quella ripetizione ossessiva che ci aveva perseguito, inseguito 2 anni fa di continuo, diventato appunto un fenomeno globale grazie a questo mix esplosivo di pop rock orecchiabile con Bruno Mars e Rosé sulla radio che suona solo le migliori. Radio Globo, arriva Gaia.

0: canale 91 del digitale terrestre, perché lì c'è la nostra bellissima, coloratissima Globo TV.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
3: Captur 2023 a 12.990 euro?
4: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
3: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
4: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
3: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra. Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it. Ipertriscount.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Le bombe della programmazione,
12: una dietro l'altra.
11: Solo le migliori,
12: senza interruzioni.
11: Sequenza bomba.
12: Tra poco.
13: On Radio Globo.
14: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
15: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
16: Think Big, become Big.
11: Solo le migliori in FM,
12: streaming,
11: DAB
12: e sul canale 91 del digitale.

solo le migliori, una via l'altra. Sequenza bomba. On Radio Global.

0: Sequenza Bomba torna alle 12.55 su Radio Globo.
1: Su Radio Globo, anche se state lavorando in questo sabato, tranquilli, vi diamo una mano noi che di energia ne abbiamo sempre in abbondanza. Poi c'è la nostra applicazione con la quale ci potete seguire e portare dappertutto, la dovete soltanto cercare nel caso in cui non l'abbiate ancora scaricata nel digital store del vostro smartphone.
0: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
2: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Però è vero, di una certa età con i capelli blu ne ho viste svariate.
5: Ma veramente, è così frequente?
6: Assolutamente sì, e ci sono pure quelle che hanno i capelli viola, cioè le vecchie hanno blu e viola, perché si fanno la tinta a casa da sole e sbagliano perché sotto c'è il bianco e accade rifrangente, non lo so che cosa chimica accade.
7: Perché io avevo un professore di filosofia all'università che quando provava a farsi il bianco, perché sai che pure il bianco deve essere sbiancato, sì, veniva che era la fata turchina.
6: Esatto.
7: Cioè era celeste.
6: Sono errori chimici.
4: No, allora magari qualcuno sicuramente sbaglia e quindi poi, però alcune invece lo vogliono proprio, cioè ricercato
5: blu.
4: Questo blu, questo azzurro un po' elettrico, non riesco a capire, però sono tutte di una certa età.
5: Però perché mettere un limite? Cioè perché il parametro età, se sono anziane non va bene? Lasciamo che giochino.
4: Ma per me possono giocare come vogliono, però insomma ecco, è un caso, no? La statistica mi porta a pensare che, cioè mi porta a pensare, mi dà proprio questo dato di fatto.
6: Ma
4: sono donne di una certa età.
6: Secondo me, cioè se vai al Forte Prenestino a sentire la techno e c'è una vecchia con i capelli blu, avrà tutto un allure di una che vuole rimanere giovane. Ma quelle che vedi te col deambulatore che vanno alla posta a fare la fila per la pensione, no, che hanno i capelli blu, fidati, è un errore, Massimo.
4: Comunque dice che questo weekend a ballare alla techno a Forte Prenestino c'era una vecchia però con i capelli biondi e lunghi che lavora alla radio.
0: È tornato il Morning Show
2: tutti i giorni dalle 6 alle 10
0: e anche settembre
2: sembrerà un po' meno settembre.
3: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
8: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
9: AgriFamily.
8: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
10: Amore, pronto a rientrare?
11: Certo!
10: Davvero?
11: Sì! Back to Gran Roma!
10: Io intendevo a scuola.
11: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
10: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gran, uscita via Prenestina Bis.
12: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
13: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo Tirocco e T-Cross scontato.

0: 150 euro. ValentinoAutomobili.it.
1: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
2: Sì, facci sognare!
1: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
2: Sì, ma poi dove sei andato?
1: Dopo, al mare forse, o in montagna, beh.
3: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
4: Mezzogiorno e 19 minuti, siete sempre connessi con Radio Globo insieme a Roberta Coletti. Ciao a tutti, amici di Tango Compagnia. Fino alle 2 c'è Canto d'amore. Sono

0: Meteo.
1: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: Sulle regioni centrali il cambio di scenario nella seconda parte di settimana ha portato una perturbazione ben strutturata con fasi temporalesche a più riprese. Il tempo però nel corso del weekend andrà gradualmente a migliorare, avremo quindi due giornate, quelle di sabato e domenica, all'insegna della rimonta dell'alta pressione, quindi tempo stabile ovunque con temperature in ripresa su valori senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
0: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario grosso, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
11: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
12: Ah, però vedo che piace a...

0: non ti aspetti, lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.
1: Nuovo T-Roc, Taigo, Golf a chilometri zero, scontate fino al 28%.
0: Pandina e 500 Club Hybrid, chilometri zero, da 12.950 euro a 199 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, Conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì! Back to Gran Roma!
4: Io intendevo a scuola.
5: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
4: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
6: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
9: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
10: Le bombe della programmazione.
11: Una dietro l'altra.
10: Solo le migliori.
11: Senza interruzioni.
10: Sequenza bomba.
11: Tra poco.
12: On Radio Globo.
13: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!

0: in FM. Streaming, DAB e sul canale 91 del digitale terrestre. Globo
1: TV. Chi si rilassa, chi in giro in macchina, chi sta lavorando. Adesso ragazzi è il momento di alzare il volume della radio perché ne arriva.

0: nostra hit, a tutto l'intrattenimento firmato Radio Globo che ormai tutti conoscono. Poi se qualcuno non ha ancora avuto il piacere, ragazzi, vi invito a conoscerlo meglio attraverso il nostro sito ufficiale, entrate su radioglobo.it perché lì c'è proprio il nostro mondo.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
2: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
3: Wait for me, I'll be back.
4: Tieni a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Agri Family! Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
7: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito. Ibrido, benzina o GPL. Tuo da 12.990 euro con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jellyball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
10: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8 per 80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
0: Benvenuti tutti nel weekend di Radio Globo, anche appunto chi si è appena

0: secondi, il nuovo podcast di Radio Globo.
1: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
2: Io ho sentito una grossa esplosione.
3: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
4: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
1: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
0: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
5: Wait for me, I'll be back.
6: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: Te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport!

0: vinci i migliori concerti dell'anno. Are you ready? I migliori live.
1: I migliori artisti sulla scena.
0: Per delle notti da vivere da protagonista.
1: Dal 14 settembre.
0: Ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono, chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
1: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
0: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
0: Radio ufficiale Radio Globo.
4: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M: mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
5: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Solo le migliori in FM.
3: Streaming.
2: Dab.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
2: Globo TV.
4: Ciao Roby, ciao. Sono Davide, io ogni tanto ritorno così dal cielo e quindi 3 ore oggi ce le facciamo insieme.

0: Sisba, Peace, Pharrell Williams chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 14.55 su Radio Globo.
0: Non ve ne fregherà niente, perché non frega forse neanche ai miei genitori, ma io oggi mi sono iscritto in palestra e in piscina. Questo per dire che settembre, buoni propositi. Io ve la butto là, ne avete fatto qualcuno voi? C'è quel fioretto, torno dalle vacanze, lo faccio. Non lo so, compro quella cosa, faccio quell'altra roba, magari mollo il mio ex o mi ci metto con un'altra persona. E questo è il periodo giusto, fatelo, mi raccomando.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Vabbè, io ce l'ho sti problemi. Devo andare al bagno, vado ovunque. È normale che poi il bagno di casa è sempre il bagno di casa.
3: Certo. Io una volta solo ho avuto un serio problema quando ero sulla barca a vela.
4: Sì.
3: Perché i bagni sono minuscoli, c'è solo una tazza e un lavandino, non riesci neanche a girarti. Lì ho avuto problemi.
4: Cioè, nel senso, i problemi, non hai riconosciuto la tazza e il lavandino, l'hai fatta sul lavandino? Oppure, no, per capire chi ho di fronte, perché io non do più niente per scontato, signora mia. Allora, forza, 06 892 896, andiamo, ecco, pensaci tu, va. Salvatore!
5: Buongiorno!
4: Sì, ben alzato.
3: Ciao, Salvatore!
5: Premetto che io mi sono cacato sotto in tutti i cimiteri di Roma.
4: Vabbè, adesso manca fa così, esordire così in questa maniera da distico elegia, come mettiamola così, quindi un esametro, un pentametro, uno dietro l'altro. Prego, maestro!
5: Lo so, raga, io sono il tipo che se devo andare al bagno non guardo in faccia a nessuno, dove devo andare vado.
4: Sì, ma perché nei cimiteri vai proprio?
5: Perché io all'epoca...
4: Distico elegia, come...

0: un'api dell'altra?
1: No, no, andavo proprio dentro i bagni che tra virgolette fanno veramente schifo . E facevo un po' tipo Spider-Man che mi attaccavo con le gambe e con le mani ai pareti e facevo quello che dovevo fare.
2: Cioè, questa puntata ha delle immagini veramente altissime.
3: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79 euro. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99 euro. Mauris.
6: Settembre riparte da The Wowside Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school. Back to The Wowside.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore a

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
2: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
3: Think big, become big.
4: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi, 8,99 euro.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo sole, oh, sei magnifica.
1: Oh, oh, oh, oh. Dedica è quella di Ernia su Radio Globo.

0: Vita, morte, miracoli, J-Ax su Radio Globo. Sono le 14.37, io tra l'altro prima avevo fatto una cappellata, non so cos'è, ho inventato un nome di qualche cantante, chi era, vabbè, non mi ricordo più, c'è prega niente. Quello che ci interessa invece sono i contest che stanno per ripartire anche qua su Radio Globo. Per esempio, vi portiamo a vedere i migliori concerti dell'anno.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
4: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
4: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tuttoinunafesta.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
8: 116 cavalli fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 2 secondi.
9: Nuova Toyota Evo Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
10: In più sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
11: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: Welcome back, buon sabato e buon weekend su Radio.

0: solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: ecco c'è un'altra sequenza bomba.
1: Il terremoto!
2: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
3: Io ho sentito una grossa esplosione.
4: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
5: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
2: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
6: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
7: Wait for me, I'll be back.
8: M Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
9: E te lo voglio dire.
10: Cosa?
9: E te lo voglio dire.
10: Che cosa?
9: Senti un po'.
11: E te lo voglio dire. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
2: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra.
2: Solo le migliori,
6: senza interruzioni.
2: Sequenza bomba.
6: Tra poco
7: on Radio Globo.
12: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
2: In FM,
6: streaming,
2: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
2: Globo TV.
0: 15:02, ciao a tutti, sono Davide, un'altra ora con me, buon sabato. Oggi è una giornata per andare fuori oppure al concerto di Jovanotti, dopo ne parliamo. Dai, sequenza bomba.

Sequenza Bomba on Radio Globo.

0: Aida con Kesha chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 15.55 su Radio Globo.
0: Scarica anche la nostra applicazione perché puoi portarci sempre in tasca, leggere tutte le notizie sulla musica, sulle news di Roma e soprattutto i nostri podcast. Morning Show è tutto bloccato, eccetera, eccetera, eccetera.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
4: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
5: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
6: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
5: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
6: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
5: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Amore, pronto a rientrare?
9: Certo!
8: Davvero?
9: Sì! Back to Gran Roma!
8: Io intendevo a scuola.
9: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
8: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
10: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
11: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
12: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
13: Un disastro!
12: Ah, e le escursioni?
13: Abbiamo naufragato!
12: E tua moglie?
13: È scappata! Con uno del posto!
12: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
13: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
12: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.

0: Paraíso, Lost Frequencies. Come va? Buon sabato, tra poco e... sì, anche meno di un'oretta inizia questo mega super concerto di Jovanotti al Circo Massimo, quindi anche occhio alla viabilità, concerto a cui vi abbiamo anche portato, anzi vi porteremo domani perché abbiamo regalato un po' di biglietti e cercheremo anche di raccontarvi tutto sui nostri social come sempre in ogni piattaforma Radio Globo.
1: Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Scopri come su radioglobo.it.
3: Voce generata in AI.
4: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalpa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalpa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Sapevi che da Pewex puoi pagare la tua spesa anche a rate? Fai i tuoi acquisti, scegli come pagare e dividi l'importo con la massima flessibilità. Scarica l'app Pewex e scopri come accedere al servizio. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
12: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Iuvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Iuvenia, dove lo sport è vita.
13: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 euro. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 euro.

0: dai, Shabusi si chiama così. Tra poco c'è un'altra sequenza bomba.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Aiutateci!
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
10: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
11: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
12: Oh my car!
13: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Le bombe della programmazione.
4: Una dietro l'altra.
3: Solo le migliori.
4: Senza interruzioni.
3: Sequenza bomba.
4: Tra poco.
5: On Radio Globo.
6: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro da 700 grammi, 80

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV.
2: Aspetta che stavo per sbadigliare. Oh sì, perché sono tutti stiracchi così durante la pubblicità. Ancora non ho commesso, sono Davide, ciao a tutti.

0: senza bomba torna alle 16.55 su Radio Globo.
1: Nuovi contest in arrivo, tante tante sorprese, non possiamo spoilerare nulla, però se ci seguite sui social e poi andate a così dare un'occhiata su radioglobo.it, qualcosa sicuramente prima degli altri potreste guardare.
0: Wait for me, I'll

0: verde 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
2: AgriFamily.
3: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
4: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
5: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
7: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
8: E te lo voglio di.
9: Cosa?
8: E te lo voglio di.
9: Che cosa?
8: Senti un po'.
10: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.

0: Test No More, Harry Styles su Radio Globo, annunciato proprio l'altro ieri le due date che aspettavamo qui a Roma, non all'Olimpico ma al Circo Massimo, 7 e 8 agosto. Occhio anche per i biglietti. Se ci seguite su Instagram avreste scoperto per esempio in tempo reale anche questa notizia. Che tempo farà?
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Sulle regioni centrali il cambio di scenario nella seconda parte di settimana ha portato una perturbazione ben strutturata con fasi temporalesche a più riprese. Il tempo però nel corso del weekend andrà gradualmente a migliorare, avremo quindi due giornate, quelle di sabato e domenica, all'insegna della rimonta dell'alta pressione, quindi tempo stabile ovunque con temperature in ripresa su valori senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
9: C'è quello traumatico, quello muscolare,
10: oi oi,
9: quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Let's go! Da MediaWorld, solo dall'11 al 13 settembre, con la carta MediaWorld Club, non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
13: A settembre parti con 4S macchine. Lava pavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.

0: Stupida, stupida sfortuna. Fulminacci su Radio Globo. Da Fulminacci a Roberto Greganti.
1: Eccomi, sono felice oggi.
0: Come mai?
1: Perché ho trovato il cibo per gatti in super offerta.
0: Quando hai detto perché ho tro... Ho detto, mazza, i miei connettori.
1: Ma subito?
0: Sì, ha detto, mazza, wow, così lo dice proprio.
1: Ormai da secoli. Comunque, no.
0: Quindi il tuo massimo pagamento, diciamo,
1: umano.
0: Più di un orgasmo c'è comprare il cibo del gatto.
1: Esatto, ma in forte sconto.
0: Perché i gatti sono stronzi, cioè quando non hanno il cibo che vogliono, tipo ti picchiano.
1: Esatto.
0: Stavi col coltello la sera.
1: Sì,
0: oh,
1: sì, sì,
0: oh,
1: esatto. Proprio
0: dammi 10 euro.
1: Tu mi capisci.
0: Va bene, dai, allora io vado al Circo Massimo.
1: Ah, è vero, giusto.
0: Butto un occhio, poi me ne vado a casa.
1: Butti un occhio, ma di che?
0: Vorrei solo andare a casa.
1: Invece di andare.
0: Invece andiamo lì e vi raccontiamo anche un po' quello che succede sui social.
1: Giusto.
0: Buona sabato, buona domenica.
1: Buona sabato.
0: Buona vita.
1: Buona vita.
0: E buon cibo dei gatti. Ciao.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Adrenalina nel verde del Parco di Veio, a Hollywood Stars Paintball. 3 campi, uno immerso nel bosco, con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
4: Amore, pronto a rientrare?
5: Certo!
4: Davvero?
5: Sì! Back to Gran Roma!
4: Io intendevo a scuola.
5: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
4: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro Commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
6: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
7: Radio ufficiale Radio Globo.
8: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
9: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Le bombe della programmazione.
10: Una dietro l'altra.
7: Solo le migliori.
10: Senza interruzioni.
7: Sequenza bomba.
10: Tra poco.
11: On Radio Globo.
12: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
13: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
14: Think Big, become Big.
7: Solo le migliori in FM.
10: DAB. E sul canale 91 del digitale terrestre.
7: Globo TV.
1: Sì, vabbè, ancora le onde in sottofondo. Le onde mi piacciono e quindi le suono ancora. È ancora estate, no? Uff. 16:56, Roberto.

0: Katy Perry.
1: Sequenza bomba torna alle 17.55 su Radio Globo.
0: Oh yeah, 17.14, ve le dico le canzoni della sequenza bomba. Firework di Katy Perry appena sentita, MGK Wiz Khalifa con Girl Next Door, Annalisa Euphoria, I Need the Sign di LB1, Show Me Love, Don't Stop the Music di Rihanna e in apertura Canto d'Amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Bentornati sulla radio che suona solo le migliori, cari amici, come se ve ne foste mai andati. Lo so che non dovete andarmene, perché qua succedono cose molto interessanti, molto divertenti. Nel weekend poi celebriamo il meglio della settimana, avremo modo di farlo anche durante il corso di questo sabato 12 settembre. Io sono Roberto Greganti, si sta insieme fino alle 20 sulla radio che suona solo le migliori e adesso per esempio si celebra il Morning Show.
1: Lo chiamano settembre,
2: ferie finite,
1: sveglia presto,
2: traffico
1: e quella lista di cose che vabbè le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Papi, buongiorno, com'è andata la vendemmia? Hai fatto sto vermentino?
5: Vuoi a voglia.
6: Fai un report sulla vendemmia, dai.
5: No,
6: vai.
5: Beh, sveglia alle 6 sabato mattina, ci siamo recati in quella di Mentana e dintorni, abbiamo raccolto tutta l'uva che c'era, praticamente io e Pietruccio ci siamo fatti un mazzo così, poi abbiamo preso l'uva, l'abbiamo portata a, insomma, in quel contenitore dove la divide. Abbiamo proprio un macchinario. Noi nella nostra cantina
7: lo frangi comunque.
5: Dintorni abbiamo raccolto tutta l'uva che c'era, praticamente io e Pietruccio ci siamo fatti un mazzo così, poi abbiamo preso l'uva, l'abbiamo portata a, insomma, in quel contenitore dove la divide. Abbiamo proprio un macchinario noi nella nostra cantina.
7: Vabbè, ma

0: volete, ho le immagini di Flaminia che con i piedi schiaccia i chicchi giù.
1: Mamma mia, quanti soldi potrei tirar su? 120 euro sì.
0: No, tu no, li tiro su io perché a pagamento naturalmente, quindi 393-777-7172, sì, interessati. Si vede proprio Flaminia che col pollicione, tra l'altro con un'unghia incarnita.
2: È tornato il Morning Show.
3: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
2: E anche settembre.
3: Sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da analisi cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. analisiclinichepavese.com.
5: Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it.
6: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
7: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
6: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
7: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
6: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
7: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
8: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
9: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, birra Peroni 66 centilitri 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
10: Oh my car!
11: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
3: Sì, facci sognare!
2: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite. Ah, e questa è la vista dal finestrino della macchina. Favolosa!
3: Sì, ma poi dove sei andato?
2: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
4: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
5: Here we go, back to the music. Siete su Globo, sono le migliori, la migliore dell'estate a livello dance, sicuramente quella di Hugel, Imen Angel e Ultra Natale.

0: perfettamente dov'ero quell'estate, come si ballava questa canzone di Bob Sinclair. Riascoltata con molto piacere sulla radio che suona solo le migliori. Siamo o non siamo la generazione dell'amore? Beh, forse non lo siamo, però sicuramente siamo quella delle canzoni di successo. Questa è Globo, suoniamo solo le migliori. Adesso arrivano Emma e Fabri Fibra.
1: My

sì, è il sottotitolo di questa canzone, Alleluia, Alleluia. Ma molti l'hanno identificata così, la canzone dello scorso anno, dell'estate scorsa di Ava Max, che invece si intitola esattamente Lost Your Faith. Torniamo al presente, c'è Chris Sarandi su Globo, questa è Good Old

0: concerto di Palermo domani, domenica 13 settembre, chiuderà il suo tour con lo show in programma Taormina per il Festival Taormina Arte. Si conclude così una gran bella estate firmata Madame e che ha regalato un sacco di emozioni a tutti i suoi fans. Siete su Globo, amici, suoniamo solo le migliori e abbiamo anche le migliori idee.
1: Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live. Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori
2: e Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
3: Let's go! Da MediaWorld solo dall'11 al 13 settembre con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA sulla migliore tecnologia. Approfittane subito! Lo scorporo dell'IVA è pari a uno sconto del 18,04% sul prezzo di vendita. Termini e condizioni e negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
4: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, Vicigel Lisoform vari tipi, super prezzo 1,19 euro. Sgrassatore Chantecler, due pezzi, 3,99 euro.
9: 116 cavalli, fino a 27 km con un solo litro. Da 0 a 100 in 9,2 secondi.
10: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun, da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it.
11: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna nelle concessionarie di Roma Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
12: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
13: A settembre scegli di star bene. Allenati a Juvenia Giustiniana. Sala pesi, corsi fitness e tutto il meglio per il tuo allenamento. E per bambini e ragazzi, corsi di ginnastica artistica, ritmica e arti marziali. Cosa aspetti? Vivi lo sport alla Juvenia Giustiniana in via Lonato 62, zona prima porta. Richiedi ora la tua prova gratuita su juveniagiustiniana.it.
0: Potete scoprire tutto sulla foto di Peggy Gou con la polizia al Gran Premio di Monza sull'Instagram di Radio Globo. Intanto la riascoltiamo con Aerostar su Globo.

2021, 24K Golden, dedico questa canzone alle ragazze un po' troppo materialiste, quelle attaccate solo al suo denaro. Coco Chanel definisce. Riascoltata su Globo tra le migliori del sabato pomeriggio, e arrivano anche i Pinguini Tattici Nucleari che sono protagonisti con Fabri Fibra in questo momento, il buon Fido, il buon Riccardo Zanotti. Lo riascoltiamo con Sorry, scusa, lo siento su Globo.

0: La canzone nuova dedicata a quei momenti in cui si hanno aspettative troppo alte nelle persone che si conoscono e poi le si conosce meglio e le aspettative troppo alte. Eh sì, vanno a farsi benedire. Aspettative alte nei suoi confronti, ma sicuramente altissime, perché davvero ha un talento pazzesco. Siena Spyro riascoltata qui tra i nostri successi, tra le migliori del sabato pomeriggio nel weekend di Radio Globo, che vi fa stare bene. Sta per arrivare anche un'altra sequenza bomba, quindi.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: My car.
4: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: 299 euro al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, shampoo Fructis di Garnier 1,88 euro. Friggitrice ad aria E-Tech 4,5 litri, 7 programmi di cottura, 25,90 euro. Mauris.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Aielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale Radio Globo.
5: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
7: E te lo voglio di.
8: Cosa?
7: E te lo voglio di.
8: Che cosa?
7: Senti un po'.
9: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
10: Le bombe della programmazione,
11: una dietro l'altra,
10: solo le migliori,
11: senza interruzioni.
10: Sequenza bomba,
11: tra poco
12: on Radio Globo.
13: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati. Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi. Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo.

0: streaming TAB e sul canale 91 del digitale terrestre
1: Globo TV. Siamo la radio che non si ferma mai, questa è Radio Globo, suoniamo solo le migliori. Vi ho preannunciato che ne arrivano altre 6, 3 del passato e 3 del presente. Sequenza bomba che si apre con Cat's Eye e Animal.

0: Solo le migliori, una via l'altra.
1: Sequenza bomba. On Radio Globo.

0: È mia pare seo.
1: Sequenza bomba torna alle 18.55 su Radio Globo.
0: Nella sequenza bomba c'erano tre pezzi del passato. Voi se mi appare se ho appena sentito dei Caleidoscopio dal 2024. Sì, buonanotte, dal 2004. Poi Merck and Cremont con Tanalai, Marrakesh, Un altro mondo. E anche Duke Dumont con Jax Jones che ci ha portato sulle spiagge con I Got You di qualche tempo fa. Siete su Globo, suoniamo solo le migliori. Quelle del presente erano Cat's Eye con Animal. Poi c'era Tame Impala con Ginny, Dracula. E Barry Can Swim con Dance Dance Dance. Tra le nostre migliori ci sono sempre, beh, le canzoni più forti di questo periodo e quelle del futuro che tranquillamente identificheranno il 2026 per quanto riguarda la musica più celebre appunto di questo fantastico anno che continuiamo a goderci. Sarebbe ancora estate, io ve lo dico perché manca Dance Dance. Tra le nostre migliori ci sono sempre, beh, le canzoni più forti di questo periodo e quelle del futuro che tranquillamente identificheranno il 2026 per quanto riguarda la musica più celebre appunto di questo fantastico anno che continuiamo a goderci. Sarebbe ancora estate.

0: Sì.
1: Una sera siamo andati a fare un ritiro per un servizio camera di una cliente, loro non c'erano.
0: Sì.
1: Raga, la valigia aperta, una decina di cazzi di gommati tutti.
2: Matteo!
1: No, Matteo! Non potete capire!
0: Aspetta, no, visto quello di cui stavamo parlando, ma cotti o crudi a sto punto?
2: Infatti parlavo
1: di la cosa bella, lei era il ristorante bagnato da noi.
2: Ma scusa Matteo, ma la valigia era aperta che voi l'avete vista?
1: Sì, aperta, tranquilla, là vicino al letto.
2: Vabbè, magari era una rappresentante.
1: Sicuro. Pure
3: ma
1: insomma,
3: al di là della rappresentante, Matteo, però voglio dire, no, una signora o col suo compagno, chi che sia, che si divertono con dei falli di gomma, ma viva Dio, ma è molto peggio.
1: Ma è molto peggio
3: chi se coce l'uovo al tegamino sul ferro da stiro, che orrore.
2: Sì.
1: Ma per carità, ma almeno chiudila.
2: Quello, che
0: sennò Matteo si impressiona. Adesso Matteo, non ve l'ha detto, ma sta vivendo una vita di tormenti. Vorrebbe essere al posto della signora. Dice dove prendo anch'io. Voglio la valigia, quella di un lungo anzi quella di un lungo cazzo.
4: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
5: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore acqua.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Settembre riparte da The Wow Side Shopping Center. Zaini, moda, cancelleria, accessori e tutto quello che serve per tornare a scuola con energia e stile. Ti aspettiamo a Fiumicino, in viale Donato Bramante 3165. Back to school, back to The Wow Side.
6: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
8: Diamoci una mossa, amici. Sono le 18:21, siamo al centro del weekend, al centro della musica, come si suol dire, con tutte le migliori di Globo. Ora Another 50 for Ultra, questa è Talk to You.

gran bel groove questa canzone di Demi Lovato, che è una canzone del 2025 a partire dall'estate scorsa. Stavo dando uno sguardo alle nuove canzoni e ai nuovi progetti discografici che faranno parte della nostra programmazione musicalmente parlando nei prossimi giorni. E c'è davvero un sacco di carne al fuoco, un sacco di bella musica tra le migliori di Radio Globo, nuova di zecca, come questa di Olivia Rodrigo, Stupid Song. New York City.

0: continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
1: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
0: Anche in televisione.
1: Globo TV.

0: continuiamo a suonare solo le migliori anche durante il corso di questo gran bel weekend insieme, sabato 12, domenica 13 settembre. Per la verità, finalmente un weekend in cui si respira un po', perché i temporali della settimana, sì, purtroppo avranno fatto un po' di danni in molte zone della capitale e in generale di tutto il centro nord Italia, però almeno si respira un po' di più, non è vero? Sentiamo che prevedono appunto per il futuro gli amici di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Weekend che si chiuderà all'insegna dell'alta pressione, la giornata di domenica vedrà quindi poche novità, il tempo sarà stabile, assolato ovunque, alle spalle la perturbazione che comunque ha di fatto cambiato le temperature che sono diventate più accettabili. Massime che infatti saranno in ripresa ma senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
7: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
8: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
9: Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Tonno in olio d'oliva Asdomar, 12 lattine per 70 grammi, a 8,99 euro. E pasta de cecco limited edition, 500 grammi, a soli 69 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
10: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
11: Scegli Big. Vedrai il tuo brand scalare il mercato. Video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
12: Think big, become big.
13: Lo sport? Adesso è il momento di viverlo davvero. Dove? Al nuovo Tuscolo Sporting Club ad Arco di Travertino. 11 campi da tennis, 8 da padel, 2 da pickleball, 4 sale fitness, 2 sale pesi e uno studio Pilates Reformer. Tutto in un unico abbonamento. Nuovo Tuscolo Sporting Club. Vivi lo sport.
0: Ben 11 nomination ai prossimi MTV Music Awards in programma domenica 27 settembre per Confession 2 di Madonna, che adesso ascoltiamo su Globo con la nuova canzone Danceteria.

attesa di scongelare All I Want for Christmas Is You di Mariah Carey. È giusto riascoltarla con il suo grande successo del passato, dal 2008. Touch My Body! Che bello risentire il sound R&B tipico della grande Mariah. Touch My Body su Globo, e adesso c'è anche Noemi.

0: stasera. E vi ho appena dimostrato perché non sono un cantante. Non ho mai neanche pensato di farlo. Sì, cioè, in realtà sì, però lasciamo perdere. Siete su Globo, facciamo che dare anche il numero della Globo WhatsApp, così almeno ci rivelate i vostri piani per il sabato sera sulla radio che suona solo le migliori. 393-777-7172.
1: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
2: Oh my car!
3: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: al mese, zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, tonno a sdomare all'olio di oliva 12 per 70 grammi, 8,99 euro. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
3: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
4: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale. Radio Globo. Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
6: Le bombe della programmazione.
7: Una dietro l'altra.
6: Solo le migliori.
7: Senza interruzioni.
6: Sequenza bomba.
7: Tra poco.
8: On Radio Globo.
9: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
10: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
9: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
10: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
9: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
10: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
6: Solo le migliori in FM.
7: Streaming
6: Dab.
7: E sul canale 91 del digitale terrestre
11: Globo TV. E vai, 18:56, altra sequenza bomba in arrivo, altri 6 hits che ci fanno stare bene e ci portano all'ultima ora della nostra programmazione insieme di oggi.

0: Bobby Cirita ora.
1: Sequenza bomba torna alle 19.55 su Radio Globo.
0: Sì. Era Lonely Together, ascoltata tra le 6 della sequenza bomba. C'erano anche Bruno Mars, Joe Corry, M&EK, Miley Cyrus, Black Eyed Peas, Waylo, Alvaro Soler e Roy Paci insieme. Bella la sestina. Non trovate? Bella, bella. Sono contento che vi facciate sentire. Saluto anche Marco in questo momento che si trova a Ischia. Che bello il Golfo di Napoli. Beato te, caro Marco, che sei in vacanza da quelle parti, nonostante sia il 12 settembre, c'è ancora qualcuno in vacanza, qualcuno che si fa sentire alla Globo WhatsApp al 393-777-7172. Ultima ora insieme con me, Roberto Greganti, e continuiamo con le migliori che non si fermano mai, ma certo.
2: Wait for me, I'll be back.
3: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Agri Family!
4: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
6: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, quaderno Pigna, 3 pezzi, rigatura e colori assortiti, 1,29 euro. Pastelli laccati Giotto, 12 pezzi, 2,78 euro. Mauris.
7: Chilometri zero da Valentino Volkswagen. Nuovo T-Roc e T-Cross scontate fino al 28%. Pandina e 500 Club Hybrid da 12.950 euro. ValentinoAutomobili.it.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti 400 grammi è scontata del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Oh Mario, bentornato! E le vacanze, com'era il resort?
10: Un disastro!
9: Ah, e le escursioni?
10: Abbiamo naufragato!
9: E tua moglie?
10: È scappata! Con uno del posto!
9: Mario, ma cosa ti è piaciuto?
10: Il parcheggio. Vedessi il parcheggio!
9: Ogni vacanza è perfetta se scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da 5 euro al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
11: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, asiago fresco DOP 79 centesimi letto. Asdomar, tonno all'olio d'oliva, confezione da 12 per 70 grammi.

detto molto celebre: save your tears for another day, non piangere adesso, piangi un altro giorno, che è anche un po' crudele se lo si esamina profondamente. Il grande The Weeknd, che quest'estate è stato protagonista anche con i suoi concerti italiani, di un bel un po' di show interessanti dalle nostre parti. Adesso però ci arriva, c'è un talento incredibile nuovamente da ascoltare qui su Globo, Olivia Dean, Baby Steps. It's funny.

Tonight Zizam, anche questa è una canzone che è appartenuta molto alla nostra programmazione durante il corso del 2025. Riascoltata in attesa che ci proponga qualcosa di nuovo ed interessante il grande Ed Sheeran. Riascoltata su Globo, poco prima di riascoltare anche Jovanotti e Alf.

0: strade sui vostri artisti preferiti, mica solo quello, perché sull'attualità ci stiamo sempre dentro noi di Radio Globo, anche sul nostro portale di riferimento. E poi c'è una notizia che riguarda i concerti degli Oasis che non dovete assolutamente perdervi.
1: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
2: Are you ready?
1: I migliori live,
3: i migliori artisti sulla scena,
1: per delle notti da vivere da protagonista.
3: Dal 14 settembre
1: ascolta Radio Globo tutti i giorni e quando senti questo suono chiama per primo lo 06 89 28 99 6.
3: Gioca con noi e vinci biglietti per uno dei concerti migliori dell'anno.
1: Questa è la radio che ti regala solo i migliori premi. Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì. E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Scegli di andare oltre. Scegli il vero ibrido Toyota. Scegli nuova Yaris Hybrid. Ora anche con un nuovo motore da 130 cavalli. Da 19.950 euro qualunque sia il tuo usato.
12: In più, sconto aggiuntivo 500 euro su vetture in pronta consegna. Maggiori info su toyota.it. Nelle concessionarie di Roma, Auto Royal Company, Motor City e 0100. Sabato aperti.
13: Da Pewex c'è aria di festa! Festeggia l'anniversario Gross, gruppo romano supermercati, con prezzi speciali fino al 22 settembre. Olio extravergine Coricelli da un litro a 4,99 euro e gocciole pavesi da un chilo a 3,49 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
14: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996 gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
0: We are ready, but the body of summer isn't ready. Scusate se mi sono lasciato andare col mio inglese maccheronico. My body isn't ready, però è il titolo della nuova canzone di Summer.

0: delusione.
1: Ma vi rendete conto? Eminem e Daido con Stand, riascoltata tra i classici del passato sulla radio che suona solo le migliori, ma anche quelle del presente. Per esempio, Wink Wink, quella nuova di Charlie XCX.

0: Non posso aspettare che arrivi Camillacci. E invece Camillacci è arrivato.
1: Non ti ho fatto aspettare questa volta. No, non ti faccio aspettare.
0: No, ma
1: mai,
0: non mi
1: dai.
0: Fai aspettare. Sei sempre sei molto puntuale per avere la tua età.
1: Anche sul filo dei secondi a volte. No, vabbè. Siamo onesti e sinceri.
0: Sono abbastanza contento che tu ci sia e che arrivi e che possa andare a casa tranquillo.
1: Sì, sì, poi sono tornato stanotte alle 4 con l'aereo.
0: Allora, beh, hai dormito fino a 5 minuti fa, secondo me.
1: No, mi sono alzato presto, sono andato al mare oggi.
0: Dove? Addirittura, cioè a Madrid torni, ma che bello.
1: Sono tornato alle 4, sono andato a dormire alle 4 e mezza, sveglia alle 10, macchina, mare, adesso sono
0: dove al mare?
1: Santa Severa.
0: Si stava bene,
1: sì.
0: Oggi si stava
1: però
0: bene.
1: C'era un po' di venticello, si stanno rinfrescando.
0: Non iniziamo a lamentarci delle giornate fresche perché non vedevamo l'ora che arrivasse.
1: Allora, tanta gente vede, non vede l'ora di vedere la neve, quindi.
0: No, io quello assolutamente.
1: Boh, non
0: la neve mai.
1: Diamoci piano.
0: No, vabbè. Vi lascio con Marco Valerio Camillacci, io sono Roberto Greganti, ci sentiamo domattina dalle 10. Ciao!
1: Ciao, grazie. Wait for me,
2: I'll be back. Inizia l'estate nel modo giusto. A Zomarin ti aspetta una giornata da vivere in famiglia, tra emozioni e divertimento, animali da conoscere, attrazioni per tutte le età, piscine e scivoli per rinfrescarsi. E la sera a Zomarin Summer Nights. Luci, spettacoli e esperienze da ricordare. Cosa aspetti? Prenota su zomarin.it. Zomarin.
3: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, felce azzurra morbidente 40 lavaggi 1,79€. Liquida lavatrice da Spots Power 19 lavaggi, super prezzo 4,99€. Mauris.
4: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
5: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
6: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
7: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4sservizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.
8: Auguri Cross! Per festeggiare lo speciale anniversario, da noi è festa grande! Fino al 21 settembre, mutti passata di pomodoro.

0: tra poco on Radio
1: Globo. E te lo voglio di.
2: Cosa?
1: Te lo voglio di.
2: Che cosa?
1: Senti un po'.
3: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma, da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
4: Solo le migliori in FM.
5: Streaming.
4: Dab.
5: E sul canale 91 del digitale terrestre.
6: Globo TV.
7: 19:56, appena scoccate, comincia il sabato sera.

e nessuno può veramente dirmi di no. E non lo dicono neanche quelli del Guinness dei primati, perché a Londra proprio quest'estate è stato raggiunto il record di persone con più calotte, con indosso una calotta calva per un determinato lasso di tempo, migliaia di persone travestite proprio come il rapper Pitbull. E quando raggiungi questi livelli non puoi che diventare un'icona, cioè non è che ci stanno altri modi per definirti. Comunque 20 e 12 di questo sabato 12 settembre 2026, ragazzi, lo so, si sta avvicinando l'autunno, ma

0: lo chiamano settembre.
1: Ferie finite.
0: Sveglia presto.
1: Traffico.
0: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
1: Ma almeno c'è una buona notizia.
2: The Morning Show is back.
3: A Monza trionfa Kimi Antonelli.
4: Eh sì, a Monza trionfa Kimi Antonelli, tra l'altro in una gara leggendaria, partendo dal 19° posto, pensate, dopo una serie incalcolabile di sorpassi ha tagliato per primo il traguardo. E se prima ci chiedevamo, no, cosa fosse più giusto di fare, se una scuderia come la Ferrari o un pilota italiano come Antonelli, rischieremo forse alla fine di questa stagione di dover tifare per l'ultimo, diciamo, italiano a vincere un campionato del mondo. Dobbiamo ritornare indietro, pensa al 1952.
3: Sì, abbiamo sentito
4: ad Alberto Ascari, però in quel caso il fatto che Ascari gareggiasse per la Ferrari metteva un po' tutti d'accordo, no? E invece con Antonelli si divide un po' la platea, ma restiamo tutti assolutamente entusiasti.
3: Assolutamente sì, grande successo per questo ragazzo molto giovane, da sottolineare il fatto che tra l'altro sia partito da ultimo, quindi
5: sì, ha fatto 26 sorpassi, cioè esatto. Io che non seguo la Formula 1 mi sono emozionato, e lui anche si è emozionato, ha detto non so manco io che ho fatto.
3: No, ma infatti ti dico, l'altro giorno mentre c'era il Gran Premio io ero sul raccordo, ma ha superato pure a me. Ah, sono e facevi fare, dico chi era Kimi Antonelli, ha superato tutti, ha superato.
0: È tornato il Morning Show
1: tutti i giorni dalle 6 alle 10
0: e anche settembre
1: sembrerà un po' meno settembre.
2: Radio Globo, wait for me, I'll be back.
6: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evensportingclub.it. Even, Roma, si allena qui.
7: Renault Captur 2023 a €12.990.
8: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
7: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da €12.990 con finanziamento.
8: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
7: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
8: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
9: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix, dal 1 al 4 ottobre, in Fiera Roma.
10: A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
11: Ragazzi, volete vedere la gallery delle vacanze?
12: Sì, facci sognare!
11: Questo è l'ingresso del parcheggio e questo è il mio posto, una suite.
12: Ah, e questa è la vista dal finestrino
11: della macchina. Favolosa!
12: Sì, ma poi dove sei andato?
11: Dopo, al mare forse, o in montagna, boh.
9: Una vacanza da ricordare inizia con Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma. Parti in relax da €5 al giorno. Prenota su adr.it/easyparking. Condizioni e limitazioni su adr.it/promozioni.
13: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
14: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
15: Think big, become big.
16: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti, €5 e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.
17: Si è parlato di lui nell'ultimo periodo in una maniera non troppo allegra, perché pare abbia preso il Toscana virus per colpa di una puntura di un pappataccio, però al momento pare stia bene. Meno male, Tommaso Paradiso, agitato.

0: Diamonds dal 2020 su Radio Globo. Allora, lui invece mi è sempre piaciuto comunque come rapper, in questo caso anche come cantautore, ma l'apice l'ha raggiunto quando a un concerto gli hanno fatto: Ernia, sei mio padre, e lui col suo vocione: sono tuo padre. Vabbè, abbiamo capito di chi stiamo parlando. Ernia, la sua ultima canzone, Dedica.
1: Che nome dai d'un suo

0: oh, esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Il Morning Show è live tutti i giorni dalle 7 alle 10 on Globo TV.

c'è Will Smith e Will il principe di Bel Air andò tantissimo nel 2025 su TikTok, ovviamente sulla base di questa canzone di Doechii. La base è presa da un pezzo ancora più vecchio di Gautier, Somebody That I Used To Know. Era Anxiety su Radio Globo. Adesso una combo fatale, i Martin Garrix, sì, i Martin Garrix 1, Martin Garrix e gli U2 con Fireflies.

Fan prodige della musica elettronica, esplose nel 2013-2014 con la pubblicazione del pezzo Animals e aveva 17-18 anni. Ma ragazzi, quante volte quando partiva questo drop ci fomentavamo?

0: 12 anni, 13 anni, vola il tempo. Comunque 20 e 35 appena scoccate, non mi metto a fare il boomer nostalgico dell'IDM di qualche anno fa. Andiamo a sentire un po' cosa ci dicono quelli di Trebi Meteo.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Weekend che si chiuderà all'insegna dell'alta pressione, la giornata di domenica vedrà quindi poche novità, il tempo sarà stabile, assolato ovunque, alle spalle la perturbazione che comunque ha di fatto cambiato le temperature che sono diventate più accettabili, massime che infatti saranno in ripresa ma senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo, wait for me, I'll be back. Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
9: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
10: E te lo voglio di.
11: Cosa?
10: Te lo voglio di.
11: Che cosa?
10: Senti un po'.
12: E te lo voglio di. Il terzo volume dell'Enciclopedia Romanista di Tonino Cagnucci. Le lettere alla Roma. Da quelle dei soldati al fronte agli striscioni della curva sud. Le lettere di un popolo. Ordinalo su iosonoromanista.it e scopri le parole che hanno fatto la letteratura della storia romanista.
13: Stai organizzando un compleanno, una festa a tema, un evento aziendale o un family day? Affidati a Tutto in una Festa. Professionalità, creatività e divertimento garantito. E se dici Radio Globo, ricevi un omaggio speciale per la tua festa. Tutto in una festa.it. Tutto in una festa. Il divertimento comincia da qui.
0: Proprio in questo weekend la troveremo in giro.

che nel 2005 tornarono con una reunion senza Robbie Williams, che già se n'era andato nel 1995. Continuarono da soli con la voce di Mark Owen. Era Shine dal 2007 su Globo Rem e Fabri Fibra.

0: un'altra sequenza bomba.
1: Wait for me, I'll be back.
2: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno è immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball, per tutte le età. Prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
3: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti, tra anteprime ed eventi imperdibili. La grande animazione giapponese ti aspetta con il maestro Takeshi Koike e Lupin the Third. Romix, dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: Oh my car!
6: L'usato che non ti aspetti lo trovi solo da Valentino concessionaria Volkswagen.

0: zero anticipo.
1: E promo nuovo, conti Cross Trend a 21.900 euro. Valentino, via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34. ValentinoAutomobili.it.
2: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologia all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
3: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti, uscita autostrada Ielli Celano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
4: Radio ufficiale Radio Globo. Le bombe della programmazione,
5: una dietro l'altra,
4: solo le migliori
5: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba,
5: tra poco
6: on Radio Globo.
7: Auguri Gross! Per festeggiare lo speciale anniversario, festa grande nei nostri supermercati! Fino al 21 settembre, Peroni birra in bottiglia da 66 centilitri, 89 centesimi! Salmone a tranci, 9,99 euro al chilo!

0: che chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 21.55 su Radio Globo.
0: È la front woman dei No Doubt, che è stato un fenomeno pazzesco, soprattutto nei primi

0: Marino, che è nata nello stesso comune, cioè quello di Colle Sannita in provincia di Benevento, il 14 ottobre 1888, quindi sicuramente non sono i genitori, non so se sono bisnonni o meno. Comunque sta di fatto che da questo piccolo comune di Benevento sono emigrati negli Stati Uniti, e da lì che discende tutto l'albero genealogico di Gwen Stefani, quindi si sta pensando alla cittadinanza onoraria.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
2: Vedo che il vigile segna la targa,
3: sì,
2: a costo 10 metri più giù, stava facendo il verbale immediatamente, multa secca, così, perché io sono mi sono fermato a far passare questo di pedone,
4: sì, sulle strisce,
2: ok, sono ripartito dopo che è passato, ok, no, non puoi ripartire perché tu devi aspettare che il pedone abbia messo tutti e due i piedi sul marciapiede, quindi io sono ripartito, a lui gli mancava l'ultima striscia e lui mi ha fatto il verbale.
3: No,
2: quindi tu devi, sì.
4: Assurda, sì, sì, questa, sì, sì, multa. Quanto ti ha fatto, sì, di multa?
2: Una sessantina, sono
4: ricordata. Ma rosicata.
3: Una
2: rosicata? No, la discussione ovviamente mi ha detto vattene pure, perché se no ti faccio pure un verbale per oltraggio, perché io a un certo punto giuro, ragazzi, non ci ho visto più, non è possibile, credo. L'ho fatto passare, non l'ho sfiorato. Guarda, io capisco se tu non ti fermi, c'è sta. Sì. Perché certo, siamo pedoni tutti, certo, no? Certo. Siamo tutti pedoni, no? Che cazzo, cioè, capito? Ma ti giuro, aspettare che lui vada a casa, chiuda la casa, se mi si metta in bagno a fare i servizi, io poi là posso partire, questa no. No, ti giuro, questa no.
4: Luciano
2: questa
4: ancora è avvelenato dopo un anno.
3: Ma ci sta, Luciano, massimo sostegno.
2: 60 euro mi vado a dare una. Mi faccio una pizza, non mi do a quartieri.
4: Ah.
3: Non ho capito che fa con 60 euro?
2: Mi ci mangio una pizza, non li do a quartieri.
4: Ah,
3: pure tu hai capito? Avevamo
4: scusa,
3: avevo capito, ci ammazza.
4: Ma io ho detto che se paga da solo.
3: No, a parte quello, dico, e che mani, e che mani c'è? No, ho detto, magari se la fa, però che mani ci avrà questo per 60 euro? Si fa anche molto altro. Comunque siamo due deviati noi,
4: no,
3: o magari anche gli ascoltatori hanno capito altro.
4: Tutti avranno capito così.
3: Vado all'assistenza. Voi che cosa avevate capito là dietro?
4: A Pippa.
3: Ecco,
1: tutto bloccato. Torna lunedì dalle 6.
3: Che mani ci avrà questo per 60 euro? Si fa anche molto altro. Comunque siamo due deviati noi,
4: no,
3: o magari anche gli ascoltatori hanno capito altro.
4: Tutti avranno capito così.
3: Vado all'assistenza. Voi che cosa avevate capito là dietro?
4: A Pippa.
3: Ecco, eccoci qua.
1: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16.

0: grazie a Leonori.
1: E Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: AgriFamily.
4: Tuffati in un fantastico weekend in famiglia da AgriFamily. Piscina aperta tutti i giorni, natura, animazione, postazioni barbecue. Il sabato e la domenica a pranzo, menù fisso adulti a 29 euro e bambini a 15 euro. AgriFamily, a pochi chilometri da Roma. Prenota su agri-family.it e scopri tutti i servizi.
5: Amore, pronto a rientrare?
6: Certo!
5: Davvero?
6: Sì, back to Gran Roma!
5: Io intendevo a scuola.
6: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
5: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina Bis.
7: Anniversario nei supermercati Iper Triscount. Fino al 22 settembre, De Cecco, pasta di semola limited edition, grammi 500, 69 centesimi. E tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

abbiano ancora un impatto così forte culturalmente parlando, come ad esempio nel caso di Justin Bieber ha rimesso in commercio un MP3 che si utilizzava tantissimo nei primi anni 2000 e lo sanno molti di voi all'ascolto e sta andando a ruba. Era Sorry appena riascoltata su Radio Globo.

0: E che gli vuoi dire a Rovazzi? Che ha scelto Nino D'Angelo e Darisa per questo pezzo, era la Costiera Amalfitana su Radio Globo. Nino D'Angelo, veramente chiamata super super esotica, e quanta energia ancora, oh, veramente all'età sua, ma ad arrivarci con una potenza così, ma anche nei video promo che hanno fatto per il pezzo in cui si tuffa in acqua, in cui fa degli scambi di battute con Roazzi, veramente tanta tanta roba.
1: Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
2: Con Radio Globo vinci i migliori concerti dell'anno.
3: Scopri come su radioglobo.it.
4: Voce generata in AI.
5: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%. TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Scopri Kia Stonic da 119 euro al mese da Leonori. Leonori, la tua concessionaria Kia a Roma. Leonori.it.
8: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
9: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
10: Think Big. Become Big.
11: C'è un modo nuovo di vivere lo sport a Roma Nord. Juvenia, in via Ischia di Castro 152. Sala isotonica cardio, corsi fitness e wellness, studio Pilates Reformer, padel e tanti corsi sportivi per adulti e bambini. Tutto in un unico abbonamento. Dal 23 al 30 settembre partecipa al nostro Open Week. Juvenia, dove lo sport è vita.

Sun dall'anno scorso su Radio Globo, ma sentite che cosa ha combinato Tame Impala, va. Che chitarra, mamma mia, con questo sound un po' rock, un po' soul. Il suo ultimo pezzo è Loser.

0: Bombe sarà un po' un, come si dice, uno, no, lo slap per il basso, vabbè, comunque un colpetto di chitarra elettrica finale che fa molto poliziesco anni 70 americano, veramente. Tame Impala non si batte, numero uno assoluto. Detto questo, 21:55 appena scoccate, un'altra ora è finita, tra poco su Radio Globo arriva un'altra sequenza bomba, quindi mi raccomando restate là.
1: Terremoto, il terremoto, corri, corri,
2: aiutateci.
3: Ascolta in 20 secondi il nuovo podcast di Radio Globo.
4: A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
5: Io ho sentito una grossa esplosione.
6: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
7: Passavi e c'era morto da una parte, morto dall'altra.
4: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
3: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: M Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, pasta De Cecco, formati assortiti 500 grammi, 69 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Le bombe della programmazione,
3: una dietro l'altra,
4: solo le migliori,
3: senza interruzioni.
4: Sequenza bomba,
3: tra poco
10: on Radio Globo.
11: Nel mondo dell'edilizia la differenza non si promette, si costruisce. In Baiocco Holding gestiamo ogni fase del lavoro con le nostre 3M, mezzi, materiali e manodopera. Grazie a tecnologie all'avanguardia e a una solida organizzazione, realizziamo soluzioni precise, affidabili e su misura. Baiocco Holding, 800 300 300. Chiamare gli altri è inutile.
4: Solo le migliori in FM.
3: Streaming.
4: Tab.
3: E sul canale 91 del digitale terrestre.
4: Globo TV.
0: Eccolo, 2, 1, 21 e 50.

0: Group, Sister Sisters, dal 2012, Holly the Horses, chiude la sequenza bomba.
1: Sequenza bomba torna alle 22.55 su Radio Globo.
0: Anch'io torno tra poco, intanto però vi lascio con tutta la banda del Morning Show.
1: Lo chiamano settembre.
2: Ferie finite.
1: Sveglia presto.
2: Traffico.
1: E quella lista di cose che, vabbè, le faccio a settembre. Ecco, è settembre.
2: Ma almeno c'è una buona notizia.
3: The Morning Show is back.
4: Però è vero, di una certa età con i capelli blu ne ho viste svariate.
5: Ma veramente, è così frequente?
6: Sì. Assolutamente sì, e ci sono pure quelle che hanno i capelli viola. Cioè le vecchie hanno blu e viola. Perché sì, si fanno la tinta a casa da sole e sbagliano perché sotto c'è il bianco e è catarifrangente. Non lo so che cosa chimica accade.
7: Perché io avevo un professore di filosofia all'università che quando provava a farsi il bianco, perché sai che pure il bianco deve essere sbiancato, sì, veniva che era la fata turchina.
6: Esatto.
7: Cioè era celeste.
6: Sono errori chimici.
4: No, allora magari qualcuno sicuramente sbaglia e quindi poi, però alcune invece lo vogliono proprio, cioè è ricercato
7: blu.
4: Questo blu, questo azzurro un po' elettrico, non riesco a capire, però sono tutte di una certa età.
5: Però perché mettere un limite? Cioè perché il parametro età, se sono anziane non va bene, lasciamo che giochino.
4: Ma per me possono giocare come vogliono, però insomma ecco, è un caso, no? La statistica mi porta a pensare che, cioè, mi porta a pensare, mi dà proprio questo dato di fatto.
6: Ma
4: sono donne di una certa età,
6: secondo me. Cioè, se vai al Forte Prenestino a sentire la techno e c'è una vecchia con i capelli blu, avrà tutto un allure di una che vuole rimanere giovane. Ma quelle che vedi te col deambulatore che vanno alla posta a fare la fila per la pensione, no, che hanno i capelli blu, fidati, è un errore, Massimo.
4: Comunque dice che questo weekend a ballare la techno a Forte Prenestino c'era una vecchia però con i capelli biondi e lunghi che lavora alla radio.
1: Tornato il Morning Show.
2: Tutti i giorni dalle 6 alle 10.
1: E anche settembre.
2: Sembrerà un po' meno settembre.
3: Radio Globo. Wait for me. I'll be back.
8: Super prezzi da Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio. Fino al 19 settembre, detersivo lavatrice Ace 56 lavaggi 4,49 €. Stendino Infinity Flex 30 metri 37,90 €. Mauris.
9: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evensportingclub.it. Even. Roma. Si allena qui.
11: Agri Family!
10: Agriturismo per famiglie con menù fisso a 29 euro adulti e menù 15 euro per bambini. Aperto tutti i sabati e le domeniche a pranzo. A pochi chilometri da Roma potrai vivere un'esperienza unica tra natura e buon cibo. Prenota su agri-family.it e scopri tra tutti i nostri servizi anche le postazioni barbecue.
12: Amore, pronto a rientrare?
13: Certo!
12: Davvero?
13: Sì! Back to Gran Roma!
12: Io intendevo a scuola!
13: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma, per un rientro in grande stile!
12: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare! Centro Commerciale Gran Roma, così vicino a te! Gra, uscita via Prenestina Bis!
14: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3.200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
15: Ottobre inizia da Romix. 4 giorni per vivere tutte le storie che ami e incontrare i loro protagonisti tra anteprime ed eventi imperdibili. Colori, creatività e cultura pop con Simone Legno e il suo universo kawaii. Romix dal 1 al 4 ottobre in Fiera Roma.
16: Anniversario nei supermercati Ipertriscount. Fino al 22 settembre prosciutto crudo nazionale stagionato 3 etti 5 euro e tantissime altre offerte incredibili. Scopri il punto vendita più vicino a te su ipertriscount.it.

vabbè, facciamo che non lo diciamo. Forse siamo ancora in fascia protetta, nel dubbio non rischio. Sulla radio che sono solo le migliori Radio Globo ci sono anche i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

vincente l'anno scorso, il pop di Mae Smith, il country di Shaboozy. Blink Twice, appena riascoltata sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, c'è anche l'ultimo pezzo di Olivia Rodrigo, si chiama Stupid Song.

0: si mantenga così. Incrociamo le dita.
1: Radio Globo Meteo.
2: Un saluto agli amici di Radio Globo da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Weekend che si chiuderà all'insegna dell'alta pressione, la giornata di domenica vedrà quindi poche novità, il tempo sarà stabile, assolato ovunque, alle spalle la perturbazione che comunque ha di fatto cambiato le temperature che sono diventate più accettabili. Massime che infatti saranno in ripresa ma senza eccessi. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo come sempre a consultare l'app gratuita di 3B Meteo.
1: Radio Globo. Con Radio Globo e Leonori vinci i migliori eventi live.
3: Turn it up.
1: Ascoltaci tutti i giorni e preparati a chiamare lo 06 8928 996. Il prossimo evento potrebbe essere tuo. Vivi le emozioni dei grandi eventi live grazie a Leonori e Radio Globo.
4: Wait for me, I'll be back.
5: A settembre parti con 4S macchine. Lavapavimenti o spazzatrice ferma? Ci pensiamo noi. Assistenza tecnica specializzata su ogni marca. Noleggio e vendita di macchine professionali per la pulizia. 4S macchine. La soluzione giusta quando serve. Richiedi subito una consulenza gratuita nella tua azienda su 4smacchine.it.
6: È la tua ultima occasione. Se scegli la pillola azzurra, la tua azienda continuerà a credere che quel video fatto da tuo cugino stia funzionando. Se scegli la pillola Big, ti porto nel mondo della vera comunicazione.
7: Scegli Big, vedrai il tuo brand scalare il mercato, video che catturano l'attenzione e una strategia che non segue le regole. Vai su pensaingrande.it e libera il potenziale del tuo brand. Benvenuto in Big.
8: Think Big.

Veramente, veramente una montagna russa questo pezzo. Scoperto peraltro totalmente a caso per quanto mi riguarda, però grande scoperta. LF System, Afraid to Feel dal 2022 sulla radio che suona solo le migliori radio globo. Adesso sei finissima.

E anche in questo caso Miss Lady Gaga non ha sbagliato la collab scegliendo Zouchi. Era Runway direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Su Radio Globo c'è anche Katy Perry con il suo ultimo pezzo, Watch It Burn.

4 su Radio Globo. 22:57 appena scoccata, è finita un'altra ora con me, sta per iniziare l'ultima insieme in questo sabato sera, anche perché poi da mezzanotte in poi si parlerà di domenica, no, sarà sempre sabato sera, non c'è niente da fare. Vabbè, comunque a parte tutto, attenzione perché tra poco arriva l'ultima sequenza bomba di oggi, poi dopo la prossima che arriverà tornerà domani mattina. Wait for me.

0: 814 1013 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
2: Renault Captur 2023 a 12.990 euro?
3: Sì, da AutoEquip settembre parte con un prezzo che fa rumore.
2: Renault Captur, certificato e garantito, ibrido, benzina o GPL, tuo da 12.990 euro con finanziamento.
3: E hai oltre 400 auto certificate e garantite tra cui scegliere. Pagamento anche in contanti e garanzia fino a 60 mesi.
2: Ti aspettiamo da AutoEquip in via Appia Nuova 1259, uscita 23 Appia Gra.
4: Scopri di più su gruppoautoequip.it.
5: Le bombe della programmazione,
6: una dietro l'altra,
5: solo le migliori,
6: senza interruzioni.
5: Sequenza bomba,
6: tra poco
7: on Radio Globo.
8: Il meteo sopra Ovindoli? Immagina solo una nevicata di sconti! A Ovindoli Monte Magnola, famiglie e ragazzi sciano con una convenienza assoluta. Approfitta della prevendita estiva per acquistare il tuo ski pass stagionale Ovindoli 2026-27. Ma affrettati! La prevendita scontata dura solo fino al 13 settembre. Tutte le info su ovindolimagnola.it o allo 0863 70 50 58. Monte Magnola Impianti. Uscita autostrada Ielli Cerano, Magliano dei Marsi o Avezzano. In vetta ai tuoi desideri.
5: Radio ufficiale Radio Globo. Solo le migliori in FM.
6: Streaming,
5: DAB
6: e sul canale 91 del digitale terrestre
9: Globo TV.
10: Qualche seconda alle 23, inizia ufficialmente l'ultima ora da passare insieme in questo sabato sera. Ancora buon sabato sera a tutti, ovviamente, da Marco Valerio.

0: Sequenza Bomba. Radio Globo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: che chiude la sequenza bomba, l'ultima di oggi.
1: Sequenza bomba.
2: Torna domani alle 9.55
1: su Radio Globo.
0: Eh sì, tornerà domani alle 9.55 nelle mani del Greg Roberto Greganti, che sarà con voi dalle 10 fino alle 14, dalle 7 alle 10 ovviamente il best del morning show, quindi il meglio della settimana, e poi per tutta la notte, dopo di me, la musica di Radio Globo che non vi lascia mai soli. Ma non stiamo a pensare a quello che succederà tra poco, pensiamo ai 40 minuti che ci restano da passare insieme. Ancora buon sabato sera a tutti da Marco Valerio Camillacci.
1: Ecco cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
3: Vabbè, io ce l'ho sti problemi. Devo andare al bagno, vado ovunque. È normale che poi il bagno di casa è sempre il bagno di casa.
4: Certo. Io una volta solo ho avuto un serio problema quando ero sulla barca a vela.
5: Sì.
4: Perché i bagni sono minuscoli, c'è solo una tazza e un lavandino, non riesci neanche a girarti. Lì ho avuto problemi.
5: Cioè, nel senso, i problemi, non hai riconosciuto la tazza e il lavandino, l'hai fatta sul lavandino? Oppure, no, per capire chi ho di fronte, perché io non do più niente per scontato, signora mia.
4: Sulla barca a vela.
5: Sì.
4: Perché i bagni sono minuscoli, c'è solo una tazza e un lavandino, non riesci neanche a girarti. Lì ho avuto problemi.
5: Cioè, nel senso, i problemi, non hai riconosciuto la tazza e il lavandino, l'hai fatta sul lavandino? Oppure, no, per capire chi ho di fronte, perché io non do più niente per scontato, signora mia. Allora,

0: Chiamola così, quindi un esametro, un pentametro, uno dietro l'altro. Prego, maestro!
1: Lo so, raga, io sono il tipo che se devo andare al bagno non guardo in faccia a nessuno, dove devo andare vado.
0: Sì, ma cioè, perché, perché nei cimiteri vai proprio?
1: Perché io all'epoca facevo un lavoro, agenzia funebre, e quando mi capitava di andare dentro i cimiteri, se devo andare al bagno ci andavo.
0: Ah, ma non è che quando la portavi a spalla e comunque ti allontanavi e c'era quell'assestamento con gli altri tre, no?
1: No, no, per fortuna no.
0: Ma
1: per
0: dove, dove no. ti mettevi quindi, diciamo, tra una lapide e l'altra?
1: No, no, andavo proprio dentro i bagni che tra virgolette fanno veramente schifo e facevo un po' tipo Spider-Man che mi attaccavo con le gambe e con le mani ai pareti e facevo quello che dovevo fare.
2: Cioè, questa puntata ha delle immagini veramente altissime.
3: Tutto bloccato. Torna lunedì dalle 16 alle 19 solo su Radio Globo. Wait for me, I'll be back.
4: Continui a dirti, devo controllarmi? La prevenzione non può aspettare. Da Analisi Cliniche Pavese, in una sola mattina, verifichiamo i tuoi valori essenziali con il pacchetto Mia Salute. Oggi è il giorno giusto. Solo per i primi 100 puoi farlo a soli 29 euro. Chiama subito o scrivi su WhatsApp allo 06 50 14 018. Fatti un regalo. AnalisiClinichePavese.com.
5: Dal 7 al 13 settembre, Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti per tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
6: Adrenalina nel verde del Parco di Veio a Hollywood Stars Paintball. Tre campi, uno immerso nel bosco con un campione mondiale. Jelly Ball, Splatmaster, Paintball. Per tutte le età, prenota su hollywoodstars.it e vivi l'avventura.
7: Questo penso sia stato il pezzo dell'estate a mani basse, quantomeno uno dei. L'ultima di UGL.

e quelli della mia generazione sanno cosa vuol dire 2016. Mamma mia, la golden era di YouTube, l'Italia clamorosa di Antonio Conte agli europei, leggendari, anche se non mi sa niente, però era proprio di cuore. Sì, è Sean Paul, Cheap Thrills su Radio Globo, era l'ultima di Noemi.

0: raccomando, restate qua.
1: Terremoto, il terremoto! Corri! Corri!
2: Pronto, aiutateci!
3: Ascolta. In 20 secondi, il nuovo podcast di Radio Globo. A 10 anni dal sisma che ha colpito Amatrice e il centro Italia, Giovanni Lucifora riporta alla luce i racconti, le emozioni e le testimonianze dirette di un evento che sconvolse la nazione.
4: Io ho sentito una grossa esplosione.
5: Nel buio ho visto una nube di una bomba atomica, diciamo.
6: Passavi e c'era un morto da una parte, un morto dall'altra.
3: In 20 secondi, il racconto del terremoto che ha distrutto Amatrice e il centro Italia.
7: Disponibile su tutte le piattaforme di streaming e sull'app di Radio Globo.
8: Wait for me, I'll be back.
9: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su W.com. Back to the-

sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, 23:45 spaccate. In questo momento stiamo entrando veramente nel pieno del sabato sera. Molti di voi saranno andati a letto e molti di voi in questo momento staranno uscendo. Un po' spaccata a metà. Adesso Olivia Dean, questa si chiama Baby Steps.

insieme ad Ellie Goulding dal 2019 sulla radio che suona solo le migliori Radio Globo, 23.51, quasi 23.52, siamo quasi arrivati al momento dei saluti. Prima però c'è la voce meravigliosa di Sienna Spyro, il suo ultimo pezzo, Great Expectation.

0: riposati, anche perché fa freschetto stasera, non si sta neanche troppo male, però se siete in giro non fate danni e divertitevi, ciao!
1: Wait for me, I'll be back. A Roma c'è un posto dove la tradizione non è mai andata via. Osteria Cacio e Pepe. Pasta fatta come una volta, sapori veri, atmosfera di casa. Siamo su via della Massa Calciana, proprio di fronte alla Casilina, a 50 metri dalla metro Giardinetti. Se passi di lì, non puoi non vederci. Osteria Cacio e Pepe, dove la tradizione romana non è un menù, è una promessa.
2: Amore, pronto a rientrare?
3: Certo!
2: Davvero?
3: Sì! Back to Gran Roma!
2: Io intendevo a scuola.
3: Va bene, ma prima passiamo da Gran Roma per un rientro in grande stile.
2: In effetti, con oltre 100 negozi e ristoranti, posso concedermi un po' di shopping e relax prima di ricominciare. Centro commerciale Gran Roma, così vicino a te. Gra, uscita via Prenestina bis.
4: Dem Supermercati festeggia il suo anniversario con una pioggia di offerte. Dall'11 al 22 settembre, passata di pomodoro Mutti, 700 grammi, 89 centesimi. Torna il cashback del 15% di sconto sui materiali scolastici fino al 30 settembre. Passa a trovarci. Dem, ogni giorno il meglio.

Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato!

0: feedback.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Continui a cambiare canale per noia, noia, solo noia.
2: Fermati sul canale 91 del digitale terrestre. Globo TV, solo le migliori.
1: Anche in televisione.
2: Globo TV.

0: cosa ti sei perso questa settimana in Tutto Bloccato.
1: Per le cose dell'hotel, no? Allora io ci lavoro in un ristorante d'hotel.
2: Sì.
1: Una sera siamo andati a fare un ritiro in un, per un servizio camera di una cliente, loro non c'erano.
2: Sì.
1: Raga, la valigia aperta, una decina di cazzi di gommati tutti lì.
3: Matteo!
1: No, non potete capire!
2: Aspetta, no, visto quello di cui stavamo parlando, ma cotti o crudi a sto punto?
3: Infatti parlavo di
1: la cosa bella, lei era il ristorante bagnato da noi.
3: Ma scusa Matteo, ma la valigia era aperta che voi l'avete vista?
1: Sì, aperta, tranquilla, là vicino al letto.
3: Vabbè, magari era una rappresentante.
1: Sicuro. Pure
3: ma al di là della rappresentante, però voglio dire, no, una signora o col suo compagno, chi che sia, che si divertono con dei falli di gomma, ma viva Dio, ma è molto peggio. Ma è molto peggio chi se coce l'uovo al tegamino sul ferro da stiro, che orrore.
1: Sì. Ma per carità, ma almeno chiudila.
3: Quello,
2: sennò Matteo si impressiona. Adesso Matteo, non ve l'ha detto, ma sta vivendo una vita di tormenti. Vorrebbe essere al posto della signora. Dice: dove prendo anch'io? Voglio la valigia, quella di un lungo
0: Tutto Bloccato. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19, solo su Radio Globo.

0: wait for me. I'll be back.
1: Back to you, back to W. È il momento di rimetterti al centro. Dal 1996, gli Sport and Fitness Club W sono il punto di riferimento per chi cerca salute, energia e professionalità al prezzo giusto. Vieni a trovarci e scopri la super promozione di questo mese. Con W riparti alla grande. Info e indirizzi su w.com.
2: Hai un centro sportivo, un'azienda o uno spazio verde da gestire? Affidati a 4S Servizi, pulizia professionale di centri sportivi, manutenzione del verde per aziende e privati e servizi di disinfestazione. Richiedi una consulenza gratuita. 4SServizi.it. Ci prendiamo cura dei tuoi spazi.

0: wait for me. I'll be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Vacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Vacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cashglobo, il tuo contante scontato.

0: colonna sonora del tuo weekend. Il tuo weekend è Radio Globo.
1: Basta poco a fare impressione.

0: be back.
1: Sei in crisi per la prova costume? Prova la nuova tecnologia Bacufit per bruciare 1000 calorie in soli 30 minuti. Solo su cashglobo.it trovi i ticket scontati del 50%. Visita cashglobo.it, cerca Bacufit e non perderti l'offerta esclusiva prima che sia troppo tardi. Cash Globo, il tuo contante scontato.